0: il cuore.
1: Radio 3. Radio 3. Telesuona.
0: Cosa c'è che non va? Vale?

che alla fine resta un numero su un sasso. Io sono Maxi, 1974. Oggi do i numeri e tutto quello che so è che di amore ce n'è uno. One love.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Piccadilly presenta Storie on the Road.
1: Uff, mi porti sempre nei soliti posti. Ma cambiare? No, eh?
0: Tipo?
1: Non so, provare qualcosa di nuovo.
0: Ta-da! Eccoci al Piccadilly di Balerna Roncaglia.
1: Amore, sai sempre come sorprendermi.
0: Amore a prima vista con la nuova stazione Piccadilly. Nuovo bar, nuovo mini market con la qualità di sempre. Via Passeggiata 28, zona Pensa. Piccadilly, la tua sosta on the road.
2: Amag Ticino presenta...
3: Che bonus! E che promozioni!
4: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
2: E a un tratto...
3: Che amore di affari!
5: Andiamo?
3: Adesso o mai più!
2: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
6: Chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
7: Centro Serramenti Ticino.
6: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
8: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare. Scoprite Renault Twingo E-Tech Electric. Piccola fuori, grande dentro. Corta 3,79 m, sedili indipendenti ribaltabili e scorrevoli. Renault Twingo E-Tech Electric. Ora con leasing 0%, manutenzione e assicurazione incluse. Venite a provarla in tutta la rete Renault Ticino. Renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
9: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
10: Marino Bernasconi.
9: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.

0: Scopri in anteprima la nuovissima ID Polo completamente elettrica da Tognetti Auto. Giovedì 11 giugno a Gordola ti aspetta una serata speciale dedicata alla mobilità del futuro, con grigliata offerta per tutti i partecipanti. Registrati subito su www.tognetti.ch. Ti aspettiamo in via San Gottardo 139 a Gordola.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
2: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard Live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
3: Avete sentito? La Volkswagen Polo è la risposta a tutte le vostre esigenze quotidiane. Approfittate subito di uno sconto di 6.000 franchi su tutti i modelli Polo da Amag. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
4: Volkswagen.
5: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
6: Solo?
5: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
6: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
7: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
8: Entra nel mondo Lexus. Fino al 30 giugno, vantaggi fino a 10.000 franchi, premio ripresa fino a 3.000 e tasso leasing dello 0,9%. Scopri i modelli ibridi plug-in ed elettrici dal tuo concessionario Lexus del Luganese. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
9: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
10: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
11: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: sconto per la prossima vacanza. Prima di partire, assicurati che il tuo veicolo sia in perfette condizioni con il Check Vacanze. Prenota subito il tuo appuntamento online oppure in showroom. Tognetti Auto, il tuo partner di servizio Volkswagen Veicoli Commerciali a Gordola.
1: Volkswagen Veicoli Commerciali.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch. Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
3: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
4: Ciao Carlo, già in giro?
5: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
4: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
5: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno, leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Due propulsioni, zero compromessi. Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid. Scopritela ora da Amag e approfittate di uno sconto di 10.500 franchi su tutte le varianti di equipaggiamento. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
1: Volkswagen. Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
3: Domenica 7 giugno partecipa a La Corsa della Speranza e unisciti a centinaia di cuori in movimento. Vi aspettiamo domenica 7 giugno dalle 11 in Piazza Grande a Locarno per un'edizione speciale tra ricordi, emozioni e passi di solidarietà. La speranza non si ferma, con il sostegno di Banca Stato.
4: Amag Ticino presenta...
5: Che bonus! E che promozioni!
6: Premio permuta, massima valutazione dell'usato!
4: E a un tratto...
5: Che amore di affari!
6: Andiamo?
5: Adesso o mai più!
4: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
7: Il vero lusso? Un sonno profondo rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
1: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
2: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
3: Oggi la filiale Pfister di Contone è aperta. Approfittate delle nostre fantastiche offerte e lasciatevi ispirare.
4: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano, Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
5: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
6: Da Risparmio Casa, fino al 20 giugno.
7: Detersivo liquido per lavatrice Ace, 80 lavaggi, 5 franchi e 99 solo con Fidelity Card. Candeggina profumata Ace Aipo, 4 litri, 2 franchi e 39 solo con Fidelity Card. Sedia in plastica, colori assortiti, 9 franchi e 90. Offerte valide fino al 20 giugno.
6: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino.
8: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
9: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Oggi la filiale Pfister di Contone è aperta. Approfittate delle nostre fantastiche offerte e lasciatevi ispirare.
1: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.

0: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
1: Amagriticino presenta
2: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
1: Non perderti Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambia lavora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

0: Nuovo spot Honda CR-V Full Hybrid, vai!
1: Design audace, trazione integrale AVD e 960 km di autonomia, 8 anni di garanzia, premio 5.000 franchi e leasing 1,9%.
0: Allora?
1: Vado a comprarlo!
2: Nuovo CR-V Full Hybrid, impossibile resistere! Un salotto con tetto panoramico, Honda Sensing 360 e un baule di oltre 1.700 litri. Scoprilo nei garage Honda, Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Non è un caffè qualunque, è una specialità. Nasce la nuova miscela speciale di caffè Chicco d'Oro, oggi dedicata in esclusiva a Exa. Un gusto unico pensato per sorprendere gli amanti del caffè, da scoprire nei punti vendita Exa in Svizzera e nelle stazioni BP del Ticino con Shop. Scopri tutte le stazioni aderenti su exa-energy.ch. Exa e caffè Chicco d'Oro, quando il caffè è extra buono.
4: Otto Sport Outlet, con una scelta gigantesca di e-bike, mountain bike e biciclette per bambini. E in più un immenso assortimento di scarpe sport e outdoor di marca, abbigliamento e accessori da sport a prezzi imbattibili, consulenza e servizio compresi. Otto Sport Outlet in via Nosette 1, Riazzino.
5: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
6: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

0: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
1: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni Steel con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropuritrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore Steel. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
0: Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. activefitness.ch. Prendila sportivamente.
2: Avete sentito? La Volkswagen Polo è la risposta a tutte le vostre esigenze quotidiane. Approfittate subito di uno sconto di 6.000 franchi su tutti i modelli Polo da Amag. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
3: Volkswagen.
4: Sono le 9:01, buongiorno. Giovedì 4 giugno, buona mattina, buon tutto, insomma, buona festa a chi si gode questo giorno festivo, buon lavoro a chi invece è sul posto di lavoro e so che siete comunque in tanti, perché mica si ferma tutto quanto. Sono Lolli con voi fino all'ora di pranzo, quindi caffè, colazione, cercheremo di attraversare questa mattinata con qualche racconto, qualche notizia, i vostri messaggi. Soprattutto un occhio vigile alla viabilità, vi faccio il punto della situazione. Allora, ci sono un po' di rallentamenti in autostrada tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Poi Via Swiss ci segnala al portale nord della Galleria del San Gottardo 5 km di colonna a partire da Amsteg. In questo momento ci sono 50 minuti di attesa in direzione del Ticino. E infine, ultima segnalazione da parte di Via Swiss, l'autostrada, l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. Ecco qua. Per ora è tutto quello che ci compete per quanto riguarda le nostre strade. Spero che voi stiate bene, che le strade proseguono in questo modo. Vi ricordo il nostro numero di WhatsApp per lasciare una traccia, dare un buongiorno, annunciare qualcosa, insomma, quello che volete. 079-449-9537. Io vado avanti con la musica, c'è Katie Tunstall. Buon caffè!

0: taking me.
1: Oggi è il compleanno di Angelina Jolie. Stavo leggendo sui vari almanacchi che si trovano online e è del 1975, quindi ha 51 anni, cioè pensare che Angelina Jolie abbia 51 anni ti fa davvero capire che il tempo sta passando. Per lei passa bene il tempo, tra l'altro, vedendola passa molto molto molto bene. Comunque buon compleanno a tutti coloro che oggi spegneranno le candeline o la luce per riposare un pochino. Ci sono già i vostri messaggi. La Ruby felicissima, sentite la gioia della Ruby per queste temperature, sentiamola.
2: Ciao Lolli, ciao. Buongiorno. Ma come si fa a mia sta ben con questa temperatura?
1: Vero.
2: Come si fa a mia scontento?
1: Io
2: ciao,
1: capisco.
2: Ciao Lolli, un abbraccio grande e una buona giornata. Adesso ascolti.
1: Grazie Ruby, grazie. Io gioiosa come Ruby. Che bello uscire la mattina e sentire essere avvolti da questa mattinata frizzante, no? Annalisa, grazie del fior. Cantava qualcun altro, grazie dei fior anni fa. Annalisa mi ha mandato la foto di un fiore bellissimo. Immagino preso dal giardino. Non so, può essere una specie di rosa, bellissima comunque. La condividiamo anche su Teleticino. E poi buongiorno, buongiorno da Luca. Dice oggi niente girovagare per il Ticino, sono a casa tranquillo. Un saluto da Giubiasco. Grazie per insomma esserci anche oggi, Luca, un mito. Sentiamo Marina.
3: Dai Lolli, non solo Angelina Jolie. Anch'io compio gli anni
1: oggi. Ma bene,
3: oggi.
1: Ma bella.
3: 66, però. Portati alla grande.
1: Guarda Marina, vedendo la tua foto direi portati alla grandissima. Complimenti innanzitutto. Evviva, evviva. Bellissima donna. Si può dire, no? Posso fare i complimenti, io dico quello che penso. Buon compleanno quindi. Rinfreschiamoci le idee con la rugiada, quella di Arisa.

0: Dico, ho imparato già qualcosa all'alba alle 9:15 di stamattina. Rossio dice: buongiorno, rugiada è il significato del mio nome. Rossio? Rossio vuol dire rugiada, sai che non lo sapevo. Che ignoranza io, Grazie per questa chicca. Oggi abbiamo sbloccato una nuova conoscenza. E sono quelle cose piccoline che però servono, come dico sempre, al momento giusto per rompere il ghiaccio. Non sai, cioè, secondo me ormai non si va più da una persona che si vuole conoscere a chiedere scusi, come sono? Non si usa, no? Quindi questa, tu sai che Rossio vuol dire no, dite di no, ci proveremo. Comunque, buongiorno anche a Mary, che prima ha scritto: oggi anch'io lavoro. Aspetta che stavo ricercando. Eccola qua, oggi si lavora, dice Mary. L'unica cosa bella è che stamattina non c'era coda, ma oggi sicuramente sarebbe stata una giornata ottimale per le pulizie. E c'è qualcuno che le sta facendo, a proposito? Spero che a casa mia ci sia qualcuno che le sta facendo. Salutiamo il nostro Alex, il nostro maestro di guida preferito. Aspetta, mi ha mandato un vocale, vai.
1: Ciao Lola.
0: Ciao Alex.
1: Noi siamo in partenza, io e i kids, per il lago di Garda.
0: Wow, bellissimo.
1: Un abbraccio.
0: Tra l'altro, Alex, vedo un camper, giusto? Spettacolo. Buona avventura a voi. Divertitevi, mi raccomando. Con un papi così sicuramente. Ciao cara, da un lato mi dispiace che tu debba lavorare anche oggi, dall'altro mi fa piacere ascoltarti. Grazie Ivano, che carino. In ogni caso, buonissima giornata, grazie per questo bel messaggio. Poi, altro messaggio, beh, ci sono un sacco di saluti oggi, non pensavo, già mi immaginavo di essere praticamente semi sola. E invece no, siete in tantissimi.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
1: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Shato Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Shato Dax. Stay together.
2: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
3: Già, l'affidabilità giapponese non si batte.
2: E con l'ibrido risparmio assoluto. In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
3: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più. Nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Gioca i mondiali al casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
5: È alla fine che arriva il meglio? No, da IKEA arriva adesso. Scopri le nostre fantastiche novità, da soluzioni intelligenti a design che catturano e ispirano. Vieni e trova il tuo nuovo pezzo preferito, ora da IKEA.
6: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
7: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino.

0: vuoi salutare Claudio, Gianluca e gli aiutanti Davide della Cucina Centrale della Fondazione Otto?
1: Fatto.
0: Cucinano sempre bene, eccezionalmente bene. La sua cucina è un amore. Ciao Lolli.
1: Che carino.
0: Puoi salutare la Cucina Centrale?
1: Certo.
0: Vorrei sentire la canzone Sal da Vinci per sempre, sì. Dedicata alla Cucina Centrale.
1: Va bene. Stai ridendo anche tu già, Marti, eh? Ho capito, ho capito. Dai, può essere che arrivi, eh? Ma sì, che lo mettiamo Sal da Vinci. Tra pochissimo.

0: Sal Da Vinci, abbiamo accontentato la Marti, così i saluti sono andati in diretta. Ma io come posso ringraziare questi doni, queste sorprese di oggi? Ciao Logan!
1: Hello!
0: Hello! Logan parla inglese, italiano e tedesco. Possiamo fare una radio tre lingue? Sei l'invidia di tutti. Vi got, Logan!
1: Guet.
0: Oh, guet. Allora, il piccolo Logan è qua con la mamma, ovviamente. La nostra Jessie, che da Lucerna è scesa fino al Ticino. Buongiorno, cara Jessie.
2: Buongiorno, sono venuta a salutare te, che eri da solo. Ho detto, vengo a farti compagnia.
1: Dove il panda sono pronto?
0: Sì, io adoro i bambini in radio. Per me sono la cosa più bella in assoluto, è la loro voce. No, grazie per questo saluto e anche il regalo. Cioè, una pianta che non so come si chiama, ma ha un colore bellissimo, rosso. Rosso passion.
2: So che a te piacciono so che a te piacciono i girasoli, ma non c'è.
0: Ma figurati, cioè non devi portare niente, sei tu il nostro girasole, Jessie.
2: Rosso fuoco come l'energia che dai tu a tutti.
0: Ma cara, tra l'altro raccontaci un po', facci un bilancio in diretta, lunedì mattina ti sentiamo come life coach. Come sta andando? Qualche ascoltatore ti scrive ogni tanto, ricevi domande?
2: Ogni tanto sì, più che altro appunto cosa faresti se... ed è bello perché mi fa piacere se posso aiutare.
0: Logan sta facendo colazione intanto.
2: Sì, ammetto che io stessa al momento avrei bisogno di un life coach.
0: Se possiamo aiutarti, sai che qua siamo una grande famiglia noi.
2: È un dare e ricevere, questo è bello.
0: Sì, anche perché il life coach, uno pensa, sì, è una persona forte, sa sempre cosa fare, sa sempre come tirarsi fuori. Però effettivamente anche voi avete bisogno di tanto di supporto.
2: Io dico sempre, anche in fisio, spesso arriva la gente, ah, ma tu non puoi capire, tu stai bene. E dico, gli acciacchi ce li ho anch'io, sono certo. Un essere umano anch'io.
0: Certo.
2: E sì.
0: È giusto così, insomma.
2: Esatto.
0: Allora, Jessie, avete tempo qualche minuto o andate?
2: Abbiamo 5 minuti.
0: Dai, allora ci salutiamo tra 5 minuti. Dai. Intanto c'è un po' di Biagio Antonacci.

0: Allora, Jessie ha detto: se volete ho qualcosa da raccontarvi, perché io la stavo spremendo fuori onda, no? La nostra live, qua ce ne approfitto. No, però davvero hai voglia, Jessie, di darci?
1: Sì, non c'è problema. Io, tu sai, preparo prima. E poi me li scrivo, se no mi dimentico.
0: benvenuta nel club.
1: Dei 40 anni, sì.
0: Welcome. Ma guarda, volentieri. Beh, volentieri, di cosa parliamo?
1: Allora, visto che tu e io ne parliamo ogni tanto, viviamo in un mondo un po' particolare al momento. Non so quanti di voi, io adoro il film The Matrix.
0: Certo.
1: Ecco, allora oggi la pillola che volevo chiedervi è: prenderesti la rossa o la blu? Il mondo com'è o preferisci dormire? Nel 1999 un film ci ha fatto una domanda che ancora oggi brucia: pillola rossa o pillola blu? Prendi la blu, torni a dormire, nella tua vita confortante, nelle tue certezze, nella tua bolla. Prendi la rossa e vedi la realtà per quello che è, tutta intera, anche le parti che fanno male. Matrix era fantascienza, ma guardando oggi intorno ci viene da chiedere quante persone hanno davvero preso la pillola rossa e quante hanno preferito, consciamente o no, restare nel sogno. La scelta del sonno significa vivere in un'epoca in cui l'informazione non è mai stata così accessibile, eppure mai come oggi le persone sembrano disposte a credere solo a ciò che conferma e ciò che pensano. Si chiama bias di conferma e il mondo digitale lo ha trasformato in uno stile di vita. Se ci pensate, quando sei in Instagram tu vedi sempre solo le cose in cui sei interessato.
0: È vero.
1: Siamo divisi in tribù politiche, ideologiche e di appartenenza, e dentro la tribù ci si sente al sicuro. Si condividono gli stessi nemici, le stesse paure, le stesse certezze. Chi pensa diversamente non è semplicemente qualcuno con un'altra opinione, è il nemico. E il nemico non va capito, va sconfitto. Ma ecco il problema: mentre siamo impegnati a combatterci a vicenda, i veri nodi, la disuguaglianza, il cambiamento climatico, la solitudine, la crisi dei valori, continuano a crescere indisturbati, perché siamo troppo occupati a difendere la nostra pillola blu, invece di accorgerci di cosa sta davvero succedendo. L'ego non si arrende. È quello straordinario meccanismo di difesa che ci impedisce di dire tre parole semplici: avevo torto io. Cambiare idea oggi è percepito come debolezza, come tradimento, come resa. Meglio restare fedeli a un partito, a un'ideologia, a un leader, anche quando i fatti ci dicono chiaramente il contrario e che ammette di essere sbagliati. Ma la vera forza non è avere sempre ragione, la vera forza è avere il coraggio di rivedere le proprie posizioni quando la realtà te lo chiede, e mettere il bene avanti all'appartenenza e scegliere la complessità invece della superficialità e semplificazione comoda. La sberla è quella che ci sveglia. Le persone si svegliano sempre solo quando questa arriva. La crisi personale, il fallimento, la perdita, qualcosa che spezza l'illusione abbastanza a lungo da far entrare la luce. Ed è tragico, perché significa che aspettiamo di essere costretti a guardare la realtà invece di sceglierlo liberamente. Eppure quella sberla, per dolorosa che sia, è sempre un dono. È il momento in cui la pillola blu smette di funzionare e l'inizio di qualcosa di vero. La domanda che ti lascio oggi non è politica, non è ideologica, è profondamente personale. In quale area della tua vita stai ancora dormendo? Dove stai scegliendo il comfort della certezza invece del coraggio della verità? Dove stai difendendo la tribù invece di cercare ciò che è giusto? La pillola rossa non è comoda, non promette pace immediata, ma promette qualcosa di più prezioso. Ti permette di essere te stesso, svegliato, presente, libero. E in un mondo che dorme, una persona sveglia vale più di mille. In un'epoca di inganni universali, dire la verità è un atto rivoluzionario. George Orwell.
0: Ah, mi ero chiuso il microfono. Che meraviglia! Abbiamo ricevuto un regalo anche stamattina.
1: Era un po' lungo e ho cercato di farlo in modo professionale. Ammetto, è tanto, però spero di far riflettere un attimo, perché appunto, gente, siamo in un momento dove dobbiamo veramente un po' focalizzare dove vogliamo andare con le nostre vite, e soprattutto per chi ha figli, io penso a loro.
0: Sì, quello che avranno in futuro siamo noi a costruirlo adesso, insomma.
1: O meglio, brutto da dire, si dice sempre: i nostri errori oggi li pagano loro domani.
0: Eh sì. Anche questo è un modo di vedere, ed è vero, insomma, il futuro. Facciamo del nostro meglio nel esatto. nostro piccolo. Esatto. Questo sicuramente è un dettaglio importante. Lo dobbiamo assumere, tra l'altro. Sentivamo in sottofondo i suoi discorsi. Logan, grazie per questa chiacchierata. Vuoi salutare? Perfetto, abbiamo avuto un saluto completo.
1: Un bacione a tutti, Jessie, grazie. Buona giornata.
0: Grazie di cuore e buona vacanza a voi oggi.
1: Grazie, ciao.
2: Questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3.
3: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
4: Oggi la filiale Pfister di Contone è aperta. Approfittate delle nostre fantastiche offerte e lasciatevi ispirare.
5: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
6: Questa settimana alla Migros 33% su tutto l'assortimento Blevita a partire da 3 pezzi. Scopri di più su migros.ch.
7: Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. activefitness.ch. Prendila sportivamente.
8: È tempo di fare affari. Da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino sono arrivate le settimane dei grandi affari. Fai il tuo business. Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Puma, Ford Kuga, Mustang Mach-E e i veicoli commerciali. Dal 26 maggio al 6 giugno, veicoli Ford chilometri zero in pronta consegna con forti ribassi o tasso leasing 0%. Passa da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino e trova il business giusto per te. Il credito è vietato se causa un eccessivo indebitamento.
9: Piccadilly presenta Storie on the Road.
10: Uff, mi porti sempre nei soliti posti. Ma cambiare? No, eh?
9: Tipo?
10: Non so, provare qualcosa di nuovo.
9: Ta-da! Eccoci al Piccadilly di Balerna Roncaglia.
10: Amore, sai sempre come sorprendermi.
9: Amore a prima vista con la nuova stazione Piccadilly. Nuovo bar, nuovo mini market, con la qualità di sempre. Via Passeggiata 28, zona Pensa. Piccadilly, la tua sosta on the road.

donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

E abbiamo salutato la nostra Jessie, che è andata a godersi la giornata prima dell'arrivo della pioggia, perché a quanto pare pioverà, potrebbe sì, nel corso del pomeriggio. Grande, grande, grande verità, scrive Giusy, ovviamente riferito alle parole che la nostra super Jessie ci ha appena regalato. Poi Christian scrive: buongiorno Lolly e Jessie, devo dire che ha pienamente ragione. Fino a qualche anno fa credevo in quel che volevo credere, da una certa ideologia. Ora invece cerco di farmi un'idea oggettiva, senza ideologia, e non è facile. Ho cambiato idea su molti temi e sarebbe stato un bel tema da dibattere. Sicuramente avremo la possibilità di farlo qua a Radio 3, perché a noi piace chiacchierare su svariati temi. The Weeknd, magari, dai.

Radio 3 Telesuona.

0: pochissimo, primo appuntamento con Ticino News. Per noi ci sarà, c'è già Robert Kretschmark. Noi ci salutiamo, ma per pochi istanti, a tra poco.
1: Questa è Radio 3. Telesuona.
2: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
3: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
4: Tende, lamelle, pergole, tutto su misura, tutto installato da professionisti. Bredo Bau Curvo Tecnica, il partner ticinese per la protezione solare da oltre 50 anni. Affidabile, competente, vicino a te. Scopri di più su bredobau-curvotecnica.ch.
5: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.
6: Domenica 7 giugno partecipa a La Corsa della Speranza e unisciti a centinaia di cuori in movimento. Vi aspettiamo domenica 7 giugno dalle 11 in Piazza Grande a Locarno per un'edizione speciale tra ricordi, emozioni e passi di solidarietà. La speranza non si ferma, con il sostegno di Banca Stato.
7: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
8: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
9: Anche io.
8: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
9: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
8: E se ci piace lo compriamo.
9: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
0: Sono le 9:58 minuti.
1: Ticino News.
10: Buongiorno a tutti da Robert Kretschmar. Quella sulla salute non è una tassa, ma un'imposta che l'Italia applica ai frontalieri e quindi viola l'accordo fiscale. A stabilirlo è una perizia commissionata dal Consiglio di Stato che cercherà ora di convincere la Confederazione ad intervenire. Sentiamo il presidente del governo Claudio Zali e il direttore del DFE Christian Vitta al microfono di Claudia Rossi.
11: Se è un'imposta abbiamo un problema con l'Italia e quindi prendiamo attenta Berna, chiediamo un intervento, chiediamo che la convenzione venga rispettata. I vecchi frontalieri possono essere tassati, sono in Svizzera.
12: Aspettiamo che Berna evidentemente in questa situazione cerchi di difendere gli interessi del Ticino e della Svizzera, starà semmai all'Italia argomentare il perché ritengono che sia una tassa. Oggi, di fronte anche a questa perizia, gli elementi per sostenere che sono un'imposta sono degli elementi solidi e tecnici.
13: Ma che cosa può fare concretamente Berna, posto che vi dia ragione?
12: Sicuramente notificare all'Italia il fatto che c'è una violazione dell'accordo e quindi sedersi ad un tavolo per discutere in merito anche al montante del ristorno dei frontalieri che ogni anno viene riconosciuto. Ricordo che ogni anno il Canton Ticino versa oltre 100 milioni di franchi all'Italia come ristorno.
10: La politica intanto si divide. Speziali del PLR e Piccaluga della Lega chiedono una linea dura, ovvero intervenire sui ristorni. Dall'altro canto Durish e Dadò, rispettivamente DPS e Centro, invitano a percorrere prima le vie istituzionali. Restiamo in Svizzera, leggero aumento dell'inflazione nel mese di maggio. Il rincaro su base annua si è attestato allo 0,6%, un livello comunque inferiore alle aspettative degli analisti. A livello mensile, i prezzi al consumo sono saliti leggermente dello 0,2% e secondo gli esperti ciò è riconducibile a vari fattori, fra cui l'aumento degli affitti e dei prezzi del settore alberghiero. Più cari sono diventati anche benzina e noleggio di auto. Si è per contro pagato di meno per i trasporti aerei e l'olio da riscaldamento. Intanto oggi la borsa svizzera ha aperto in lieve rialzo la penultima seduta della settimana. Poco dopo le 9 l'indice dei valori guida SMI era in progressione dello 0,11 rispetto a ieri. I corsi sono influenzati dal perdurare delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e dalle nuove minacce di dazi americani. In chiusura, parlando di tensioni geopolitiche, andiamo all'estero, proprio in Medio Oriente, perché Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi. Lo si legge in una dichiarazione diffusa al termine del secondo giorno di colloqui a Washington tra gli ambasciatori dei due paesi, accordo subordinato però alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah.
1: Questo appuntamento è offerto da Hertz, autonoleggio dall'auto al furgone, a Lugano su hertz.ch e su hertzvans.ch. L'infotraffico.
10: Per quanto riguarda la situazione sulle strade, ci sono due segnalazioni da parte di Via Swiss. La prima riguarda la 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda, il traffico è congestionato. Una seconda segnalazione riguarda il Luganese tra Magliaso e Ponte Tresa, il traffico è fortemente rallentato.

Devo dire che non appena ho visto il nostro super Robert Kretschmar sono scoppiata in una risata poverino, che avrà pensato che non sto bene. Ma perché? Perché abbiamo iniziato io, Gianluca Albisetti, il collega della redazione di Ticino News, a scrivere dei piccoli racconti, delle storie, ovviamente basate su di noi, sui colleghi, e l'abbiamo fatto dando dei piccoli dettagli, però importanti, all'intelligenza artificiale. E il protagonista della storia di ieri sera era proprio Robert Kretschmar, che si trovava qua in televisione. E sono storie un po' miste a thriller barra ironia. Chissà se un giorno non le pubblicheremo, insomma. Fanno sorridere, fanno molto molto sorridere. E quindi niente, mi sono trovata qua. Robert ha detto: ma stai bene? Sì, perché? No, niente, vabbè. Allora, sono le 10, buongiorno a voi, buon giovedì festivo, 4 giugno, spero che possiate trascorrerlo al meglio con chi vi piace, con chi vi fa stare bene, quindi voi stessi ad esempio, sarebbe già una bella cosa. Diamo il buongiorno a Nives e Roby dal Gambarögn, che dicono: la nostra colazione festiva è di Gipfel al burro, fatti freschi da Roberto, buona festa a tutti quanti. E c'è un tavolo apparecchiato che devo dire, scusatemi, invoglia veramente a sedersi con Roby e Nives e fare insomma colazione con loro. Comunque buona colazione cari, oggi fermiamoci, rallentiamo, prendiamoci la giornata con tutta la calma del mondo.

fa bene a salire Daniele Silvestri, anche perché, come si sa, sopra le nuvole splende sempre il sole in qualche modo, no? Sole che splende anche sul volto di chi ha assaggiato questo Chupa Chups al gusto di polpette dell'IKEA. Lo avete già assaggiato per caso? Sono famose le polpette dell'IKEA. Penso che avranno anche fatto il deodorante all'aroma di polpetta all'IKEA. Però fatto sta che per festeggiare hanno creato questo Lecca Lecca in edizione limitata proprio al gusto di polpetta svedese. E quello che mi chiedo è perché la polpetta, lo senti il profumo che lascia, è molto cipollosa. E mi chiedevo se anche il Lecca Lecca avesse questa caratteristica cipollosa oppure no. Se lo avete già assaggiato, fateci sapere com'è andata. Fateci sapere com'è andato l'assaggio di questo nuovo Lecca Lecca. Mi ricordo anni fa che venne ideato il, si può dire, l'Herbe Magique, praticamente il deodorante per automobili al gusto di bacon. Penso che non venga più prodotto, però al momento della sua uscita ci fu tanta curiosità.

in questo giovedì sono felice di ospitarvi a bordo qua di Radio 3i. Se avete bisogno di staccare un pochino la spina, se avete bisogno di una voce amica o semplicemente di una colonna sonora che ti faccia vibrare un pochino il cuore, sei nel posto giusto. E anche al momento giusto, Mettiti comodo e andiamo a stampare un bel sorriso su questa giornata con il prossimo brano che è potentissimo. Vi ricordate George Merck? Il nostro mitico George, ho avuto il piacere di reincontrarlo in radio grazie a Riccardo Pellegrini qualche giorno fa, e devo dire che malgrado siano trascorsi tanti anni dall'ultima volta in cui ho visto George Merck, che tra l'altro vive qui vicino a noi, è sempre uguale. Ha aggiunto un sensualissimo occhiale da vista e qualche capello brizzolato, ma devo dire è sempre al top. E lo ascoltiamo con piacere con quella che sarà sicuramente una bomba per questa estate 2026, targata Ticino. George Merck.

0: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Oggi la filiale Pfister di Contone è aperta. Approfittate delle nostre fantastiche offerte e lasciatevi ispirare.
2: Il tuo giardino merita il meglio. Scegli Husqvarna. Solo da Brico trovi tante promozioni da non perdere. Tosa Erba LC 137 It Kit a 429 franchi e idropulitrice PV 240 a 179 franchi. Qualità e affidabilità per ogni esigenza del tuo giardino. Ti aspettiamo in negozio su bricoshop.ch.
3: Questa settimana alla Migros 30% su tutti i formaggi da grigliare o rosolare in self-service. Scopri di più su migros.ch.
4: Tutto pronto per la prossima vacanza? Prima di partire, assicurati che il tuo veicolo sia in perfette condizioni con il Check Vacanze. Prenota subito il tuo appuntamento online oppure in showroom. Tognetti Auto, il tuo partner di servizio Volkswagen Veicoli Commerciali a Gordola.
5: Volkswagen Veicoli Commerciali.
6: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
7: Marino Bernasconi.
6: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091

Non posso che invidiare chi in questo momento si trova in montagna, quindi Irene, grazie per questa foto che è molto esplicativa. Irene sta preparando, credo, il pranzo ormai a quest'ora. Dice montagna, 13 gradi, tempo uggioso e quindi si preparano i pizzoccheri, c'è tutta la farina già posizionata sul tavolo, che bello, quindi li fai proprio da zero, Irene, complimenti. Io solitamente prendo comunque la pasta del pizzoccolo già pronto, metto a bollire. Buongiorno Super Jamming, come andiamo in questo giovedì festivo? Spero tu possa goderti la giornata. Ciao Giusy, buona colazione, buongiorno anche al nostro fedelissimo zio Pino. E poi c'è Alex che dice: lavoro sempre vicino al confine in Italia, ma vi ascolto, mi fate compagnia. Oggi si lavora, io lavoro per Amazon. Ciao Alex, buona consegna di pacchetti. E so che è un lavoro davvero stressante, ma a me affascina tanto avere, perché sei una sorta di Babbo Natale, no? Quindi mi ha sempre affascinato come personaggio. Magari un domani potrei anche propormi come collega, mai dire mai nella vita. Un singolo romanticissimo, quindi questo è il momento di o autoabbracciarvi o abbracciare la persona che avete più vicino a voi. Bruno Mars.

questa canzone. Secondo me diventerà la nuova colonna sonora dei prossimi matrimoni. Scommettiamo. Allora, un po' di viabilità, così, dato che è arrivata fresca fresca da parte di Via Suisse, diamo ancora qualche disagio. In direzione della dogana di Chiasso Brogeda, traffico congestionato, ci scrivono. Problemi anche Malcantone, attention tra Magliaso e Ponte Tresa, traffico congestionato. Problemi anche tra Giornico e Bodio. Siamo in autostrada, In questo tratto di autostrada c'è un veicolo in avaria e quindi mi raccomando, prestate molta attenzione. Spero che possa essere un viaggio sereno, anche se il detto diceva, il motto, viaggio in treno, viaggio sereno. Noi viaggiamo sulle strade, Buongiorno Manu, cosa scrive? Sono le piccole cose ad occupare nel cuore gli spazi più profondi. Che bella! Questo è un pensiero bellissimo. E tra l'altro ce n'era anche un altro di un calendario. Diceva oggi 4 giugno, lavorare su di sé significa smettere di aspettare che gli altri cambino. Cioè, provate a riflettere alla potenza di questa frase. Lavorare su di sé significa smettere di aspettare che gli altri cambino. Oh.

0: who's next?
1: Fino all'ultimo, Selena Gomez dice basta, sono single, passiamo al prossimo, giustamente. Allora, non so se avete visto ieri l'appuntamento informativo, dopo Ticino News ovviamente su RSL 1 del quotidiano, si è parlato del caldo delle aule scolastiche e in sostanza è emerso che le scuole ticinesi, molte scuole ticinesi, non tutti, non tutti gli edifici, hanno il problema delle alte temperature. In sintesi, è stato detto che con l'arrivo delle giornate più calde molte aule raggiungono temperature elevate che rendono più difficile seguire le lezioni e mantenere la concentrazione. La situazione varia, come detto, notevolmente da scuola a scuola. Alcuni edifici che sono più recenti o ristrutturati dispongono di sistemi di ventilazione o climatizzazione, mentre molti stabili scolastici sono privi di tutto questo. Le autorità stanno cercando soluzioni che comprendono schermature solari, ventilazione naturale, miglioramenti energetici e in alcuni casi l'installazione dell'aria condizionata. L'uso dei climatizzatori rimane però un tema dibattuto per i costi energetici, per l'impatto ambientale e le limitazioni normative presenti in Svizzera. Esperti e studi ricordano comunque che temperature troppo elevate nelle aule possono influire negativamente sulla salute sia dei ragazzi, degli studenti che dei docenti. Pensiamo a docenti con patologie, quindi docenti più fragili, o semplicemente nei più giovani che magari si lamentano meno, però il caldo può portare stanchezza, emicrania, disidratazione e tanti altri disturbi. Quindi vediamo un pochino questo problema del caldo nelle scuole, un problema sempre più attuale. Il Ticino si trova di fronte a una sfida, quella di adattare gli edifici scolastici a estati più lunghe e calde, cercando un po' di equilibrio, anche perché, come abbiamo notato, il caldo inizia a maggio e si protrae anche durante il mese di giugno e poi anche a settembre, quando hanno lezione, riprendono le scuole. Le temperature sono ancora molto molto molto alte, quindi vedremo il susseguirsi, insomma, di questa situazione. È vero che bisogna comunque prepararsi ormai da anni a questo cambiamento climatico. Voi cosa ne pensate?

0: Ciao, io sono Silvio. Penso che comunque chi deve decidere che sistemi adottare, caldo, freddo, sono già belli seduti comodi nel loro ufficio al fresco d'estate. E ho detto tutto. Ciao, buona giornata.
1: Questa è Radio 3i, Telesuona. Radio 3i. Due propulsioni, zero compromessi. Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid. Scopritela ora da AMAG e approfittate di uno sconto di 10.500 franchi su tutte le varianti di equipaggiamento. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage AMAG o su amag.ch/VW.
2: Volkswagen.
3: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
4: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard Live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
5: Ciao Carlo, già in giro?
6: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
5: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
6: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno. Leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
8: Entra nel mondo Lexus. Fino al 30 giugno, vantaggi fino a 10.000 franchi, premio ripresa fino a 3.000 e tasso leasing dello 0,9%. Scopri i modelli ibridi plug-in ed elettrici dal tuo concessionario Lexus del Luganese. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
9: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
10: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un solo

0: nostro programmatore musicale oggi, che è particolarmente romantico, ci regala di quei lentoni, li possiamo chiamare così? Si dice così, no? I lentoni, i lenti. Beh, ci vuole un po' di romanticismo nella vita, dobbiamo reimparare a vedere il mondo con le lenti un pochino più rose, Ci sono i vostri messaggi, perché abbiamo aperto questo argomento che è importante: il caldo, il cambiamento climatico. Se ne parla anche nelle nostre scuole. Non so se vi è capitato in questi giorni di portare a scuola i figli. A me vedo che escono da scuola sudatissime, rosse, accaldate. Quindi sono giornate sicuramente impegnative anche per loro, e per fortuna che se ne sta parlando. Abbiamo un vocale, sentiamo un po' Yasmin.
1: Ciao, io sono Yasmin.
0: Ciao.
1: Penso che appunto proprio, cioè, per me è già così, è troppo caldo.
0: Ecco.
1: Quindi ecco.
0: Hai ragione, insomma, sono giornate già calde.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Beh, in effetti mi ricordo per esempio la scuola media di Morbio, era un disastro, da sentirsi proprio male. Detto questo, anche in tantissime strutture, edifici lavorativi è così, dello stesso cantone, per cui diciamo che è un po' un problema globale, per cui bisognerebbe fare uno studio che inglobi un po' tutti i settori, non solo quello scolastico. Detto questo, scusami, c'è traffico per andare direzione sud, da Lugano
0: sì.
2: A Chiasso? Grazie, ciao.
0: C'è qualcosa alla dogana di Brogeda, segnalano colonna e ritardi fino a 15 minuti. Quindi sì, come giustamente diceva la nostra ascoltatrice, il problema esiste, ma non solo nelle scuole, anche altri uffici cantonali, ma comunque aziende in generale non sono dotate, non sono pronte a questo caldo, e quindi bisogna un pochino rivedere tutta la situazione, proprio per la salute di chi lavora e degli studenti. Andiamo con i Maroon 5, un po' autunnali loro, questo è il loro Priceless.

0: Ciao, allora, domanda 1, traffico, io sono uscita a Mendrisio, sto arrivando da Lugano, c'è traffico intenso diciamo, ma niente di esagerato, io esco sempre prima per precauzione e devo andare a Chiasso ogni volta.
1: Brava Maretta.
0: C'è scritto 14 minuti da Mendrisio a Chiasso, ecco.
1: Grazie, grazie. Allora, tra pochissimo diamo un'occhiata anche alle previsioni del tempo.

0: Al ristorante Panoramico il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
1: E questo è il suono del piacere di guidare. Con i modelli BMW completamente elettrici potrete godervi un piacere di guidare senza limiti, senza alcuna spesa per la benzina. Effettuate ora un giro di prova presso il vostro partner BMW.
2: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Foxtown.
3: Centro Serramenti Ticino.
2: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch. Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
4: È tempo di fare affari. Da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino sono arrivate le settimane dei grandi affari. Fai il tuo business. Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Puma, Ford Kuga, Mustang Mach-E e i veicoli commerciali. Dal 26 maggio al 6 giugno, veicoli Ford chilometri zero in pronta consegna con forti ribassi o tasso leasing 0%. Passa da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino e trova il business giusto per te. Il credito è vietato se causa un eccessivo indebitamento.
5: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
6: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
7: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza! A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
8: Un minuto dopo le 11.
9: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
10: L'infotraffico.
8: Due segnalazioni da parte di Via Suis, una ci porta tra Chiasso e la dogana di Chiasso Brogeda, dove il traffico al momento risulta congestionato con attese fino a 15 minuti. Ci spostiamo nel Malcantone tra Agno e Ponte Tresa, dove il traffico invece è congestionato.
10: Previsioni del tempo.
8: Il tempo in breve fino a questa sera in tutta la Svizzera, nuvolosità estesa con solo qualche schiarita mattutina nella Svizzera centrale ed orientale. Da metà pomeriggio arrivo di precipitazioni localmente temporalesche. Temperature massime al sud sui 22 gradi, al nord verso i 20. Uno sguardo anche alla giornata di domani, venerdì. Al sud sarà abbastanza soleggiato, in serata nuovi rovesci. Al nord, al mattino ancora nuvoloso con qualche rovescio residuo nelle zone di montagna. Con il passare delle ore, sviluppo di ampie schiarite. Le temperature al sud domani saranno tra i 13 e i 25 gradi, al nord fra i 10 e i 20 gradi.

ragazze ad ultima ora? È volato il vento. Il vento, sì, il tempo. È volato il tempo. Sono le 11:06 minuti di questo giovedì festivo meraviglioso. E noi abbiamo iniziato a chiacchierare nell'ora precedente delle aule scolastiche ticinesi, del caldo estremo. Non tutti gli istituti scolastici, anzi pochissimi, sono a norma, diciamo, tra virgolette, sono pronti più che altro a questo cambiamento climatico del calore, del caldo. E ho chiesto a voi cosa ne pensavate, cosa ne pensate. Le aule scolastiche, caldo estremo, aria condizionata dovrebbe diventare la norma nelle scuole ticinesi? Oppure quando il termometro supera i 30 gradi in classe è ancora possibile imparare bene? Raccontateci anche la vostra esperienza, anche perché non solo le scuole soffrono questo cambiamento climatico, anche tanti uffici sul nostro territorio ancora non hanno l'aria condizionata, non sono ventilati, ma anche perché sono stabili, magari antichi, protetti, non si possono fare lavori, non si può intervenire in questo modo, e quindi ci vogliono delle soluzioni. Di questo stiamo parlando stamattina, ma non solo, ovviamente stiamo anche leggendo tutti i vostri saluti. Salutiamo il Franci che mi chiede giustamente se sabato sarò a Losone. Stavo prendendo il bigino perché sabato vedrete in campo Radio 3i e Teleticino, proprio con la maglia da calciatori veri, cioè il team Radio 3i e Teleticino, a questo triangolare di calcio benefico sabato 6 giugno dalle 17:30 a Losone. Non mancate, anche perché ci sarà la grigliata, c'è musica, divertimento, soprattutto tanta solidarietà per Emily's Future is Now. Emily, meravigliosa, che abbiamo conosciuto anche in studio qua all'Holly Day, quindi siateci a fare il tifo per noi, perché saremo in campo a cercare di segnare in qualche modo. Quindi squadra, team Radio 3 e Teleticino, non mancate, non mancate, noi ci saremo. Ci manca il tifo, però quello non l'abbiamo organizzato.

0: quanto riguarda la questione del caldo, ecco, io credo che molti ragionino sul fatto che il caldo comincia più o meno metà maggio, inizio maggio, metà maggio, e i ragazzi comunque la scuola a giugno, a metà giugno la finiscono. Quindi uno egoisticamente dice, beh, per un mese dobbiamo stare lì ad investire soldi per rifare edifici che comunque sono già funzionali. E io credo che queste persone dovrebbero mettersi nei panni dei ragazzi, perché comunque io sfido chiunque a stare in un ufficio con 30 gradi fuori e senza aria condizionata o senza una ventilazione adeguata, anche perché, come ben detto, c'è il rischio anche per la salute, oltre che dei docenti, ma soprattutto dei ragazzi, perché insomma, il caldo non fa bene a nessuno, è troppo caldo, no? Quindi trovare questi sistemi palliativi tipo la tanta idratazione, il ventilatore, eccetera, non penso siano la soluzione. Sono solo soluzioni di comodo che però non portano nessun risultato concreto. Quindi io penso che valga la pena investire nelle scuole e per i ragazzi soprattutto. Mi sembra che vengano un po' dimenticate queste cose. Ciao, buona giornata.
1: Ciao Maretta, grazie per il tuo messaggio, grazie per averci raccontato il tuo parere. Poi c'è Adele che dice: io ho qualche annetto sulle spalle, eppure le scuole erano calde anche anni fa. Pensa se il cambiamento climatico fosse al contrario, invece del caldo e il freddo, non sarebbe peggio? Non lamentiamoci sempre che ci sono problemi più importanti nel mondo intero. Capisco il discorso assolutamente benissimo, Adele, però non possiamo sempre pensare ai problemi del mondo intero. Io penso che dobbiamo anche iniziare un pochino a sistemare i nostri problemi piccolini, no? del cantone, e dare un'occhiata, dare voce almeno a queste situazioni. Poi se ne parla, si fanno dei tentativi, si cerca di trovare la soluzione migliore per tutti, sia per l'ambiente che per la salute di tutti quanti. Allora c'è Maria che scrive: mio figlio torna a casa distrutto a giugno, nelle aule fa davvero troppo caldo, faccio fatica a capire come si possa seguire una lezione in quelle condizioni. Poi dipende ovviamente dove va a scuola il figlio di Maria. Poi Abelli ci scrivono: sono favorevole all'aria condizionata solo se usata con criterio, non serve trasformare le scuole in frigoriferi, basta mantenere una temperatura accettabile. Poi quando andavo a scuola noi aprivamo le finestre e basta. Oggi però l'estate è più calda e bisogna forse adattarsi. Bellissimi anche questi messaggi. Poi da Ascona ci scrivono: capisco il disagio, però bisogna pensare anche ai costi, ci sono scuole che hanno altre priorità prima di installare la climatizzazione. Poi altro messaggino: a giugno in classe si studiava geografia tropicale senza bisogno di guardare le foto, bastava stare seduti al banco. Ma sai che io mi ricordo anni fa, quando c'era la sessione d'esame estiva all'USI, all'Università della Svizzera Italiana, e ci si appiccicavano i fogli qua sull'avambraccio degli esami, però ci andavano, non era sicuramente il caldo che stiamo vivendo in questi giorni.

0: sono tante soluzioni che si possono adottare per raffrescare, chiamiamolo così, o rinfrescare comunque un edificio. Ci sono soluzioni molto naturali come piantare alberi attorno per creare ombra, creare tetti e pareti verdi che assorbono meno calore, installare pergolati o coperture nei cortili, oppure tapparelle orientabili, tende esterne, vetri schermati, anche questi contro i raggi solari possono sicuramente dare un grande aiuto, pellicole riflettenti sulle finestre. Poi si può lavorare sulla ventilazione, già più impegnativo, ma se si mette un ventilatore a soffitto sicuramente meno impegnativo che installare l'aria condizionata. Si può migliorare l'isolamento termico, utilizzare materiali insomma che accumulano meno calore. C'è tanto, veramente, veramente tanto. Tutto dipende dal budget che uno può investire per migliorare la situazione. Ovvio che il più facile è quello di piantare gli alberi, no? Per creare ombreggiatura. Comunque ci sono un po' di messaggi che avete scritto proprio in merito al calore, sia negli uffici che nelle aule. Qualcuno dice: alle medie di Castione il caldo è insopportabile, in più non c'è un filo d'aria nelle aule. Negli scorsi giorni la situazione era pesante ed era difficile mantenere la concentrazione per tutti, e questo è un messaggio di Alice. Poi Marzia scrive: il rimedio rinfrescante ce l'ho io per tutti, mio marito che sbuffa.
1: Questa è Radio 3i, Telesuona.
2: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
3: Centro Serramenti Ticino.
2: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
4: Tesoro, che fai?
5: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
4: Che idea fantastica!

0: Bellinzona, Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
1: Beato Vino, c'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo, trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino, ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.
2: Non è un caffè qualunque, è una specialità. Nasce la nuova miscela speciale di caffè Chicco d'Oro, oggi dedicata in esclusiva a Exa. Un gusto unico pensato per sorprendere gli amanti del caffè, da scoprire nei punti vendita Exa in Svizzera e nelle stazioni BP del Ticino con Shop. Scopri tutte le stazioni aderenti su exa-energy.ch. Exa è caffè Chicco d'Oro, quando il caffè è extra buono.
3: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
4: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

eccomi, sono tutto un fremito. Ehi, passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili,

0: vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Che romantico, Jovanotti con Le tasche piene di sassi. Sono le 11:30. Ancora qualche messaggio, poi ci godiamo l'ultima mezz'oretta in attesa del ritorno di... Aspetta, torna Robert Kretschmann, che dovrebbe tornare? Sì, torna, alle 11:58 ritornerà con noi. Comunque, stiamo parlando di questo cambiamento climatico, di come influisce la nostra vita, anche nel nostro piccolo in Ticino. Si è visto in un servizio ieri che le scuole non sono, gli istituti scolastici per la maggior parte non sono adibiti ovviamente a affrontare queste temperature molto molto alte. Allora Mauro dice buongiorno, gli edifici pubblici in generale devono essere, oltre che pensati in modo da essere fruttabili in modo utile, devono venire aggiornati se vetusti. Se la protezione degli edifici antichi deve essere abolita a favore del benessere di chi ci lavora e chi ne fa uso, la priorità è il benessere dei cittadini, non tutelare ciò che va rinnovato, scuole comprese. Questo è il pensiero di Mauro. Poi il nostro amico Matt dice: io amo il caldo, però dice, ho due cose da chiedere. I ragazzi non si concentrano anche in inverno, dal freddo non si concentrano, quindi è colpa del clima o perché non si vogliono impegnare? Quando andavo a scuola, aggiunge Matt, faceva caldo anche ai miei tempi ed ero anche in un prefabbricato, ma ci arrangiavamo. Ora cosa si pretende? Di finire la scuola a maggio e riprenderla a ottobre? E poi aggiunge, non ho parole, tanto i ragazzi vedo come sono vestiti, vanno a scuola in costume ancora un po', soprattutto le ragazze. Poi però se ricevono proposte o altro, giù a frignare. La gioventù di ora è troppo debole e viziata. Allora, capisco il tuo punto di vista, perché lo capisco. È vero che anche in passato si andava a scuola con il caldo, ci si adattava come si poteva, però oggi il tema è un po' più ampio. Le temperature sono spesso più alte, sono più prolungate rispetto a qualche decennio fa, e questo ovviamente rende difficile sia la concentrazione, dicevo, sia per i ragazzi che per gli adulti. Non è tanto, secondo me, una questione di impegno o di voglia, ma proprio di condizioni ambientali che possono influenzare il benessere e l'attenzione. Sull'abbigliamento, credo che il punto importante sia il rispetto e il buon senso da tutte le parti, senza generalizzare troppo sui ragazzi di oggi. Questo è un errore che noi adulti facciamo molto spesso, generalizziamo. La cosa più utile, secondo me, è chiedersi insieme come rendere le scuole più confortevoli per tutti, senza contrapporre generazioni diverse. Questo è un pochino il discorso. Altro messaggio: io vado in una scuola, ci scrivono, che ha due edifici vecchi, e al pomeriggio nell'edificio dove ho lezione da mezzogiorno picchia il sole e fa veramente caldo. Alla fine di quest'anno sistemeranno la scuola, quindi mi viene a pensare che non sia difficile trovare alternative per portare il fresco negli uffici e nelle scuole. E poi, grazie per questo messaggio Sabrina, ci manda anche la foto della sua bellissima, della sua cricettina polpetta.

quasi quasi buon appetito, mando un bacio alla Brave, dice in un momento di relax, guarda che bella che è, bellissima, bellissima. Ciao Sabrina, buona giornata, grazie per il vostro messaggio. Ciao Moreno da Biesca, buongiorno, buongiorno caro Moreno, buon, mi viene da dire sabato, ma in realtà è un giovedì festivo, e domani ci sentiamo perché tutto ritorna al proprio posto, tutto riprende come sempre. C'è Sunshine prima della pubblicità,

0: Questa sera posso fare un po' di pubblicità personale? Vi aspetto alle 20:30 su Teleticino per una nuova puntata di Vivi il tuo Ticino. Questa sera ospiteremo Sarita Capra di Casa Valle Maggia, che compie, tra l'altro, questa splendida realtà ticinese, compie 20 anni. Questa sera riceverete tutti i dettagli. Vi aspetto, come ho detto, quindi alle 20:30 su Teleticino. Dura solo 7 minuti, quindi proprio il tempo di così sedersi, bere un bicchiere di acqua fresca e poi tornare a tutto il resto.
1: Questa è Radio 3, Telesuona.
2: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Oggi la filiale Pfister di Contone è aperta. Approfittate delle nostre fantastiche offerte e lasciatevi ispirare.
4: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni steel con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropulitrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore steel. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
5: Questa settimana alla Migros 33% su tutto l'assortimento Blevita a partire da 3 pezzi. Scopri di più su migros.ch.
6: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
7: Solo?
6: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
7: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
8: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
9: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
10: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare. Scoprite Renault Twingo E-Tech Electric. Piccola fuori, grande dentro. Corta 3,79 m, sedili indipendenti ribaltabili e scorrevoli. Renault Twingo E-Tech Electric. Ora con leasing 0%, manutenzione e assicurazione incluse. Venite a provarla in tutta la rete Renault Ticino. Renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
1: Radio 3. Emozioni che restano.

fosse nato a Locarno, cosa diceva Zucchero? Da pizza tu il diavolo, de. Dai che mancano 10 minuti all'appuntamento con Ticino News. Dicevamo appunto il nostro Robert Kretschmar che dovrebbe raggiungerci qua in studio. Una canzone illegale adesso. You're recommended to me by some people.

C'è un po' di traffico, allora lo ricordo perché Via Suisse continua a scrivere, si vede che è cresciuta un pochino la situazione verso la dogana di Brogeda, disagi segnalati anche tra Quinto e l'area di Dosaggio di Airolo. Ci danno 2 chilometri al momento di traffico congestionato, quindi una ventina di minuti di attesa. Per ora tocco ferro, per ora nulla di impossibile da sopportare. Andiamo avanti con Alex Warren.

0: appetito a tutti. Tra poco Ticino News. Posso essere onesta, non mi ricordo chi ci sarà con voi nel pomeriggio dalle 14, quindi sorpresa. Posso però dirvi che dopo l'appuntamento informativo parte uno degli appuntamenti preferiti della sottoscritta a spasso nel tempo. Quindi buon ascolto, buon appetito e buon giovedì festivo. A domani alle 10. Ciao!
1: Suona. Questa è Radio 3, è Radio 3, Radio 3, Radio 3, Radio 3.
2: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
3: Avete sentito? La Volkswagen Polo è la risposta a tutte le vostre esigenze quotidiane. Approfittate subito di uno sconto di 6.000 franchi su tutti i modelli Polo da Amag. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
4: Volkswagen.
5: Tende, lamelle, pergole, tutto su misura, tutto installato da professionisti. Bredo Bau Curvotecnica, il partner ticinese per la protezione solare da oltre 50 anni. Affidabile, competente, vicino a te. Scopri di più su bredobau-curvotecnica.ch.
6: Otto Sport Outlet, con una scelta gigantesca di e-bike, mountain bike e biciclette per bambini. E in più un immenso assortimento di scarpe sport e outdoor di marca, abbigliamento e accessori da sport a prezzi imbattibili, consulenza e servizio compresi. Otto Sport Outlet in Via Nosette 1, Riazzino.
7: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
8: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
9: Nuovo spot Honda CR-V Full Hybrid, vai!
10: Design audace, trazione integrale AVD e 960 km di autonomia, 8 anni di garanzia, premio 5.000 franchi e leasing 1,9%.
9: Allora?
10: Vado a comprare.

0: Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
2: Sono le 11:58 minuti.
3: Ticino News.
4: Ben ritrovati da Robert Kretschmar. Due PS, due Verdi e un MPS. Sarà così composta la lista dell'area progressista per il Consiglio di Stato per le elezioni 2027. Si è riusciti quindi a trovare un accordo per una delle alleanze a sinistra più ampie della storia recente. I dettagli con Samuele Quadri.
5: Una lista unitaria e pluralista per il Consiglio di Stato. Sarà quella presentata dalla sinistra ticinese a seguito di quanto è stato deciso ieri al comitato cantonale del PS, riunito a Bellinzona a porte chiuse per discutere di un'alleanza che non si vedeva così ampia da decenni. È stata in primis confermata l'alleanza rosso-verde con il Partito Ecologista, che avrà due candidati in lista, e la novità più grande, anche l'MPS sarà della partita con il quinto nome. Nostro malgrado, rileva però il PS, non si è riusciti a trovare un'intesa con Partito Comunista e più donne. Ora la commissione elettorale del partito si impegnerà a individuare le persone che sapranno rappresentare al meglio i valori della lista assieme all'uscente Marina Carobbio Guscetti. Lista che si incentrerà su principi cardine, ha infine spiegato il PS: giustizia sociale, parità, difesa del servizio pubblico, tutela dell'ambiente, rafforzamento della scuola pubblica e diritto all'alloggio.
4: Non c'erano alternative alla demolizione dell'ex macello a Lugano nel 2021, e quanto emerge dalla perizia disposta per capire se si sarebbe potuto evitare l'abbattimento dell'edificio prevedendo invece misure meno incisive per impedire di rioccupare la struttura, ad esempio murando le finestre. Stando alla perizia a cui la RSI ha avuto accesso, ciò non sarebbe stato realizzabile. L'inchiesta, ricordiamo, è alle sue battute finali e il procuratore generale Andrea Pagani pronuncerà a breve se vi sia stato abuso d'autorità. I trasporti pubblici in Svizzera rimangono molto sicuri, ma gli incidenti, soprattutto con autobus e tram, sono in aumento. E quanto emerge dal rapporto sulla sicurezza 2025 pubblicato oggi dall'Ufficio federale dei trasporti. Per contrastare la tendenza negativa su autobus e tram, su cui nel 2025 vi sono stati 3 decessi tra i passeggeri, l'UFT e il settore hanno avviato alcune misure, tra cui una campagna di prevenzione. La causa principale degli incidenti, soprattutto nel trasporto urbano, è l'inosservanza delle norme della circolazione stradale da parte di altri utenti della strada, precisa il rapporto. L'iniziativa popolare del centro, volta a eliminare la discriminazione fiscale federale delle coppie sposate, va respinta. A sostenerlo oggi il Consiglio degli Stati, con 24 voti contro 21, che preferisce invece risolvere il problema puntando sull'imposizione individuale, progetto approvato dal popolo lo scorso marzo. Tra i problemi, il fatto che se l'iniziativa del centro dovesse venire accolta, la legge federale sull'imposizione individuale diventerebbe incostituzionale. Spetterebbe quindi al Parlamento adeguare la normativa alla Costituzione, eventualmente attraverso un compromesso. Visto il parere negativo anche del nazionale, l'iniziativa verrà sottoposta a popolo e cantoni con la raccomandazione di respingerla. In chiusura andiamo proprio live, perché in questi minuti a Berna è in corso la cerimonia d'assegnazione della capitale svizzera della cultura per l'anno 2030. In gara, ricordiamo, c'erano anche delle città ticinesi, c'era Bellinzona e poi anche Lugano, che correva con Locarno e Mendrisio. Proprio in questi attimi è stata aperta la busta della città vincitrice e, a quanto ho capito, ha vinto la città di Aarau in Svizzera tedesca. Però è stato anche sottolineato che, visto che nel 2027 ha vinto la Chaux de Fonds, quindi la Svizzera romanda, quindi nel 2030 Aarau, la Svizzera tedesca, è stato anche detto che nel 2033 vincerà qualcuno della regione linguistica italofona. È tutto.
3: L'infotraffico.
4: La situazione sulle strade, sulla A2 tra Chiasso e la dogana di Chiasso Brogeda, il traffico è congestionato con ritardi fino a 15 minuti, sempre sulla A2, questa volta direzione San Gottardo, tra Quinto e Airolo il traffico è bloccato per 2 km con ritardi fino a 20 minuti, infine tra Agno e Ponte Tresa il traffico è fortemente rallentato.
3: Previsioni del tempo.
4: Oggi giovedì 4 giugno, nel corso del pomeriggio di questa giornata arriveranno alcuni rovesci e in serata e nella prima parte della notte potranno anche essere localmente intensi e a tratti temporaleschi. A basse quote le temperature massime saranno sui 20-21 gradi.
3: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, anni 70.

0: è Radio 3i. Radio 3i. 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
3: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard Live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
4: Questa settimana alla Migros 30% su tutti i formaggi da grigliare o rosolare in self-service. Scopri di più su migros.ch.
5: Oggi la filiale Pfister di Contone è aperta. Approfittate delle nostre fantastiche offerte e lasciatevi ispirare.
6: Amag Ticino presenta...
7: Che bonus! E che promozioni!
8: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
6: E a un tratto...
7: Che amore di affari!
9: Andiamo?
7: Adesso o mai più!
6: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
10: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Entra nel mondo Lexus. Fino al 30 giugno, vantaggi fino a 10.000 franchi, premio ripresa fino a 3.000 e tasso leasing dello 0,9%. Scopri i modelli ibridi, plug-in ed elettrici dal tuo concessionario Lexus del Luganese. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
2: Piccadilly presenta Storie on the Road.
3: Uff, mi porti sempre nei soliti posti. Ma cambiare? No, eh?
2: Tipo?
3: Non so, provare qualcosa di nuovo.
2: Ta-da! Eccoci al Piccadilly di Balerna Roncaglia.
3: Amore, sai sempre come sorprendermi.
2: Amore a prima vista con la nuova stazione Piccadilly. Nuovo bar, nuovo mini market, con la qualità di sempre. Via Passeggiata 28, zona Pensa. Piccadilly, la tua sosta on the road.

0: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
1: Domenica 7 giugno partecipa a La Corsa della Speranza e unisciti a centinaia di cuori in movimento. Vi aspettiamo domenica 7 giugno dalle 11 in Piazza Grande a Locarno per un'edizione speciale tra ricordi, emozioni e passi di solidarietà. La speranza non si ferma, con il sostegno di Banca Stato.
2: Scopri in anteprima la nuovissima ID Polo completamente elettrica da Tognetti Auto. Giovedì 11 giugno a Gordola ti aspetta una serata speciale dedicata alla mobilità del futuro, con grigliata offerta per tutti i partecipanti. Registrati subito su www.tognetti.ch. Ti aspettiamo in via San Gottardo 139 a Gordola.
3: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
4: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 70.

0: Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. Activefitness.ch. Prendila sportivamente.
1: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
2: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
3: Da Risparmio Casa, fino al 20 giugno.
4: Detersivo per lavatrice Dixan liquido, 38 o 42 misurini, o Dixan Discs, 19 o 21 tabs, 5 franchi e 50 solo con Fidelity Card. Ammorbidente coccolino, 3 litri, 2 franchi e 99 solo con Fidelity Card. Sgabello in plastica, colori assortiti, 7 franchi e 90.
3: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
6: Amag Ticino presenta...
7: Che bonus! E che promozioni!
8: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
6: E a un tratto...
7: Che amore di affari!
6: Andiamo?
7: Adesso o mai più!
6: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
9: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
10: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta. Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
11: Ora tocca a te. Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
12: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 90.

0: Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
2: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
3: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
4: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
5: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa, da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano, Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
6: Amag Ticino presenta
7: premio permuta, massima valutazione dell'usato.
6: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
8: Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. activefitness.ch. Prendila sportivamente.
9: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo, trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.
10: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, con i più grandi successi di tutti i tempi, anni 60.

0: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
1: Scopri in anteprima la nuovissima ID Polo completamente elettrica da Tognetti Auto. Giovedì 11 giugno a Gordola ti aspetta una serata speciale dedicata alla mobilità del futuro, con grigliata offerta per tutti i partecipanti. Registrati subito su www.tognetti.ch. Ti aspettiamo in via San Gottardo 139 a Gordola.
2: Questa settimana alla Migros 33% su tutto l'assortimento Blevita a partire da 3 pezzi. Scopri di più su migros.ch.
3: È alla fine che arriva il meglio? No, da IKEA arriva adesso. Scopri le nostre fantastiche novità, da soluzioni intelligenti a design che catturano e ispirano. Vieni e trova il tuo nuovo pezzo preferito, ora da IKEA.
4: Oggi la filiale Pfister di Contone è aperta. Approfittate delle nostre fantastiche offerte e lasciatevi ispirare.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
6: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
7: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Due propulsioni, zero compromessi. Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid. Scopritela ora da Amag e approfittate di uno sconto di 10.500 franchi su tutte le varianti di equipaggiamento. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
1: Volkswagen.
2: Domenica 7 giugno partecipa a La Corsa della Speranza e unisciti a centinaia di cuori in movimento. Vi aspettiamo domenica 7 giugno dalle 11 in Piazza Grande a Locarno per un'edizione speciale tra ricordi, emozioni e passi di solidarietà. La speranza non si ferma, con il sostegno di Banca Stato.
3: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
4: Solo?
3: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
4: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
5: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
6: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
8: Entra nel mondo Lexus. Fino al 30 giugno, vantaggi fino a 10.000 franchi, premio ripresa fino a 3.000 e tasso leasing dello 0,9%. Scopri i modelli ibridi, plug-in ed elettrici dal tuo concessionario Lexus del Luganese. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
9: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
10: Buon pomeriggio, un minuto dopo le 14.
11: Ticino News.
12: Buon pomeriggio a tutti da Robert Kretschmar. Ticino a bocca asciutta. Essere eletta capitale della cultura svizzera 2030 è stata la città di Arau. Non hanno quindi convinto le candidature di Bellinzona e di Lugano insieme a Mendrisio e Locarno. Ma sentiamo la collega Jenny Covelli, che oggi era presente a Berna alla premiazione.
13: La capitale culturale svizzera 2030 sarà Arau. La decisione della giuria è stata annunciata a mezzogiorno in punto a Berna. C'erano due possibilità su quattro, il 50%, eppure il Ticino è rimasto a bocca asciutta. Il capoluogo del cantone di Argovia sarà il cuore culturale del paese nel 2030. Eppure il Ticino ci aveva creduto. Erano quattro le città candidate per il titolo di capitale culturale svizzera 2030. Oltre alla vincitrice, Thun nel canton Berna e il Ticino spaccato in due. Da una parte Bellinzona, dall'altra Lugano con Mendrisio e Locarno. Un derby ticinese che si è concluso con l'amaro in bocca per entrambi. La Chaux de Fonds nel 2027 inaugurerà la serie delle capitali culturali svizzere in qualità di apripista. Poi, come detto, toccherà ad Arau e il Ticino dovrà aspettare. L'Associazione Capitale Culturale Svizzera ha infatti precisato che i due progetti del nostro cantone erano davvero ammirevoli e ottimi, ma con delle criticità. È stato deciso che se entro la fine del 2027 una o più città dalla Svizzera italiana manifesteranno l'interesse a diventare capitale culturale svizzera, l'edizione 2033 si terrà in un'area urbana sudalpina, senza aprire le candidature ad altre città. Si tratta di una magra consolazione in questo momento. Sia il sindaco di Bellinzona Mario Branda, sia il vice sindaco di Lugano Roberto Badalacco rimandano le prossime decisioni al futuro. Per ora è andata male e le due delegazioni ci hanno creduto davvero. Complimenti ai vincitori, ma ancora una volta il Ticino dovrà aspettare la sua possibilità.
12: Restiamo a Berna, un incontro costruttivo per discutere dei rapporti tra Ticino e FFS e possibili finanziamenti futuri. Ha avuto luogo oggi tra proprio i vertici delle ferrovie e la deputazione deputazione ticinese alle Camere federali. Per capire di cosa si è discusso, abbiamo raggiunto l'attuale presidente della deputazione, Bruno Storni.
1: È stato un incontro costruttivo, un incontro che abbiamo annualmente con i vertici. Abbiamo parlato di diversi temi che interessano direttamente il nostro cantone, a partire dalla prossima apertura nel 27 del nuovo stabilimento a Castione. Abbiamo parlato dei posti di lavoro che ci saranno, abbiamo anche parlato degli investimenti, del progetto, del programma di investimenti che verrà pubblicato in consultazione fra qualche settimana a Ferrovia 2045, dove abbiamo delle precise richieste di investimenti per il Canton Ticino che finora non erano state considerate, non erano nel messaggio, nel rapporto Weidmann. E poi abbiamo parlato anche della ristrutturazione FFS Cargo, di cui parleremo ancora domani con il Consiglio di Stato e con il Comitato Stoppa Italia Bellinzona.
12: Introdurre una hotline per le vittime di attacchi informatici. Il Consiglio nazionale ha oggi approvato una mozione della vodese liberale Jacqueline de Quattro, secondo cui il sostegno alle vittime di questo flagello sempre più importante è del tutto insufficiente. Il consigliere federale Martin Pfister in aula ha invece difeso ciò che le autorità offrono già alla popolazione in materia di aiuto contro i crimini legati alla sicurezza informatica, principalmente tramite la polizia. È stato però sconfessato dalla maggioranza del pleno. Il dossier quindi passa ora agli stati. Niente da fare per Brel Embolo, anche oggi l'attaccante della nazionale non potrà partire alla volta degli Stati Uniti, dove il resto della squadra sta già preparando l'imminente mondiale di calcio. Al giocatore rossocrociato mancherebbe infatti ancora il permesso necessario. A riportare la notizia questo pomeriggio è il Blick. Ricordiamo che l'auspicio è che la situazione si sblocchi a momenti. L'associazione svizzera di football ha infatti ricevuto rassicurazioni da parte americana sul fatto che le autorità avrebbero trattato il caso con priorità.
11: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
14: L'infotraffico.
12: Via Suisse segnala che sulla A2 verso sud tra Lugano, sud e la galleria del tunnel, insomma di Grancia, ci sono oggetti sulla strada, quindi invita la prudenza a fare attenzione. Altre segnalazioni riguardanti il traffico, sempre sulla A2, tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brugeda c'è colonna, il traffico è congestionato, e anche sempre sulla 2, ma questa volta in direzione nord, tra Quinto e Airolo, il traffico è bloccato per 4 km, scusate, con ritardi fino a 40 minuti.
10: Bello, 4 minuti, mi è piaciuto. Il nostro Robert Kretschmar, che ritroveremo tra un paio d'ore, perché noi l'informazione quando è festa te la piazziamo ogni 2 ore, no? In modo tale che puoi anche non essere sul pezzo e non sapere quello che succede intorno a te. Cioè, male, perché comunque dovresti saperlo, però fa niente, dai, nei giorni di festa te lo concediamo. Ti concediamo anche un bel po' di musica quest'oggi, proprio per quello, perché è una giornata molto più lenta, molto più tranquilla, e di conseguenza abbiamo bisogno di un po' di ritmo per scandire letteralmente questo giovedì 4 di giugno. Con Luca Ventura fino alle 18 di questa giornata insieme, con Britney Spears si parte la sua Lucky.

0: Lucky, io fortunato per niente, proprio zero nella mia vita. Forse una volta ho vinto alla tombola, ma poi cosa rara perché non è mai più ricapitato. In ogni caso era il disco di Britney Spears, il primo che abbiamo scelto per aprire il nostro appuntamento pomeridiano. Ma andiamo sulle strade, vai Oli!
1: Ciao Luchino,
0: ciao.
1: Informazione traffico.
0: Che succede?
1: Andando verso sud, all'altezza di Torcella Taverne, sulla 2,
0: okay.
1: C'è una macchina tedesca, la corsia d'emergenza appena fermata, col triangolo fuori già tutto, e sono tutti i quattro occupanti fuori della macchina. E prestare attenzione perché sto vedendo che andando in giù c'è scorrevole, però c'è tanto traffico.
0: Beh sì.
1: Ok. Ciao.
0: Ciao, ti ringrazio per la tua segnalazione. Buon viaggio se stai andando da qualche parte, o magari anche se stai facendo solamente casa, un altro punto molto più vicino, e non per forza devi sconfinare e andare in vacanza. Grazie a te e grazie a tutti quelli che ci stanno segnalando la viabilità.

Ci vuole un fisico bestiale, Luca Carboni, tra le scelte che abbiamo fatto per voi per questo giovedì pomeriggio, scelte a livello musicale per creare la playlist. Abbiamo scelto anche la nuova canzone dei Mondiali, prima che la sentiate talmente tanto che poi possa annoiarvi, ve la facciamo ascoltare prima noi. Shakira e Burna Boy, si chiama Dai Dai.

0: Questa è Radio 3. Radio 3. Telesuona. E questo è il suono del piacere di guidare. Con i modelli BMW completamente elettrici potrete godervi un piacere di guidare senza limiti, senza alcuna spesa per la benzina. Effettuate ora un giro di prova presso il vostro partner BMW.
1: Oggi la filiale Pfister di Contone è aperta. Approfittate delle nostre fantastiche offerte e lasciatevi ispirare.
2: È alla fine che arriva il meglio? No, da IKEA arriva adesso. Scopri le nostre fantastiche novità, da soluzioni intelligenti a design che catturano e ispirano. Vieni e trova il tuo nuovo pezzo preferito, ora da IKEA.
3: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
4: Centro Serramenti Ticino.
3: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
5: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
4: Marino Bernasconi.
5: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
6: Pronto per la prossima vacanza? Prima di partire, assicurati che il tuo veicolo sia in perfette condizioni con il Check Vacanze. Prenota subito il tuo appuntamento online oppure in showroom. Tognetti Auto, il tuo partner di servizio Volkswagen Veicoli Commerciali a Gordola.
7: Volkswagen Veicoli Commerciali.
8: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
9: Piccadilly presenta Storie on the Road.
10: Uff, mi porti sempre nei soliti posti. Ma cambiare? No, eh?
9: Tipo?
10: Non so, provare qualcosa di nuovo.
9: Ta-da! Eccoci al Piccadilly di Balerna Roncaglia.
10: Amore, sai sempre come sorprendermi.
11: Amore a prima vista con la nuova stazione Piccadilly. Nuovo bar, nuovo mini market, con la qualità di sempre. Via Passeggiata 28, zona Pensa. Piccadilly, la tua sosta on the road.

Che trionfo incredibile alla fine di questa canzone. Mi è sempre piaciuto proprio per questo, perché l'ha contraddistinta come disco dance, sì, ma particolare. David Guetta e Sam Martin, era Dangerous su Radio 3, 14 e 28 minuti. Lo sappiamo che la notizia degli ultimi giorni di Brel Embolo, che non può partire per gli Stati Uniti, fa un po' discutere, no? In teoria mancherebbe questo permesso necessario per far sì che il giocatore svizzero riesca a raggiungere poi il resto della squadra. Sì, perché la squadra in realtà è già là, cioè è già arrivata. Il problema è proprio lui, che non ha questo permesso che lo può far viaggiare ed arrivare appunto negli States. La domanda che mi sono fatto io da persona normale è: ma com'è possibile che un giocatore che parte deve partire per fare quella roba lì? E comunque non stiamo parlando del Luca Ventura di turno, stiamo parlando di Brel Embolo, che ha un mondiale da fare, però non ha il documento necessario per partire. Mi sembra una cosa un po' strana, però vabbè, le considerazioni le lascio a voi, che da questo punto di vista siete anche un po' più arguti, quindi potreste arrivare a una conclusione sicuramente più reale, ecco. Oltre a questo, si sta parlando tantissimo dei mondiali che stanno per partire. Mancano 6-7 giorni, manca poco, e anche noi di Radio 3 li seguiremo in grande stile, li seguiremo con un morning show dedicato e poi tutti gli eventi collaterali che andranno a susseguirsi proprio in base alle partite della Svizzera. Ma forse ho già detto troppo, forse vi spoilereremo di più nei prossimi giorni. Intanto The Colors.

quanto è bello questo disco dei Coldplay. Vabbè, non potrei dire altrimenti anche per tutti gli altri brani che hanno fatto nel corso degli anni. Questo ci ha riportato al 2005, quindi di anni ne sono passati, ma secondo me è anche maturato, e quindi lo ascoltiamo con una consapevolezza differente rispetto a un po' di annetti fa. Questo è del 2020, quindi 6 anni, sembra ancora nuovissimo. Si chiama Super Lonely.

0: suona. Questa è Radio 3i. Avete sentito? La Volkswagen Polo è la risposta a tutte le vostre esigenze quotidiane. Approfittate subito di uno sconto di 6.000 franchi su tutti i modelli Polo da Amag. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
1: Volkswagen.

0: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
1: Già, l'affidabilità giapponese non si batte.
0: E con l'ibrido risparmio assoluto. In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
1: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più. Nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
3: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un solo.

0: In bicicletta i più pensano di guidare meglio della media. Lo stesso pensano gli automobilisti. Illusione del controllo è sentirsi sicuri e ridurre l'attenzione. Proprio così succedono gli incidenti. Quindi presta attenzione, anche se conosci bene la strada. Scopri di più sull'illusione del controllo su ilgiocodellatuavita.ch.
1: Non è un caffè qualunque, è una specialità. Nasce la nuova miscela speciale di caffè Chicco d'Oro, oggi dedicata in esclusiva a Exa. Un gusto unico pensato per sorprendere gli amanti del caffè, da scoprire nei punti vendita Exa in Svizzera e nelle stazioni BP del Ticino con Shop. Scopri tutte le stazioni aderenti su exa-energy.ch. Exa è caffè Chicco d'Oro, quando il caffè è extra buono.
2: Questa è Radio 3i.

I Want It, come dicono loro, come dice Freddie Mercury, I Want It All 1990. Questa è una di quelle 10 canzoni da portare con te per stupire l'altra persona. Poi ti deve andare di fortuna che gli piacciono i Queen, però almeno sul, secondo me, 70% della popolazione ci siamo, eh. E il, la...

Rather Be, Clean Bandit e Jazz Glynn, Radio 3, direzione Gaggiolo, tra Stabio e Gaggiolo, traffico congestionato, almeno stando alle segnalazioni di Via Swiss potreste trovare un po' di traffico, fino a 15 minuti circa.

0: è Radio 3. Radio 3.
1: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
2: Anche io.
1: Ma spendere tanti soldi? E se poi non fa per noi?
2: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
1: E se ci piace lo compriamo.
2: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
3: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
4: Il tuo giardino merita il meglio. Scegli Husqvarna. Solo da Brico trovi tante promozioni da non perdere. Tosa Erba LC 137 Hit Kit a 429 franchi e idropulitrice PV 240 a 179 franchi. Qualità e affidabilità per ogni esigenza del tuo giardino. Ti aspettiamo in negozio su bricoshop.ch.
5: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
6: Due propulsioni, zero compromessi. Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid. Scopritela ora da AMAG e approfittate di uno sconto di 10.500 franchi su tutte le varianti di equipaggiamento. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage AMAG o su amag.ch/VW.
7: Volkswagen.
8: Da Risparmio Casa, fino al 20 giugno.
9: Dentifricio Colgate, 75 ml, 69 centesimi solo con Fidelity Card. Assorbenti Lines Seta Ultra, da 20, 22, 28 o 32 pezzi, 3 franchi e 30 solo con Fidelity Card. Linea Pantene, shampoo da 250 ml o balsamo da 200 ml, 2 franchi e 39.
8: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
10: Sono le 15 in punto.
11: Questo appuntamento è offerto da Hertz, autonoleggio dall'auto al furgone. A Lugano su hertz.ch e su hertzvans.ch.
12: Infotraffico.
10: Ci sono tre segnalazioni che riguardano la viabilità. La via Swiss indica che tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda c'è un po' di colonna. Sempre in autostrada, questa volta nel tratto verso nord, ci troviamo tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo. Ritardi calcolati fino a 40 minuti. Ricordiamo che la corsia Cupra al momento è aperta. Sempre da quelle parti ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale. E poi per finire nel sottoceneri a Mendrisio tra Stabio e Gaggiolo, dogana. C'è colonna e ritardi fino a 15 minuti.
11: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
12: Previsioni del tempo.
10: Fino a stasera in tutta la Svizzera ci sarà una nuvolosità estesa con solo brevi schiarite mattutine. Nel corso del pomeriggio estensione delle precipitazioni dalla Svizzera romanda anche alle altre regioni e al sud possibili temporali isolati. Per domani venerdì al sud abbastanza soleggiato e in serata nuovi rovesci, al nord al mattino ancora nuvoloso con qualche rovescio residuo nelle zone di montagna, con il passare delle ore sviluppo di ampie schiarite. Temperatura al sud fra 13 e 25 gradi, al nord fra 10 e 20 gradi.

gli uomini e le donne sono uguali. Poi la risposta la lascio a voi. Io penso alla musica, penso ai dischi che abbiamo da farvi ascoltare da qui fino alle 18. Lo abbiamo già detto nell'ora precedente, però sai, c'è gente che si collega anche ora, quindi vuole capire un po' che cosa sta succedendo. Sai cosa succede? Ti regalo 3 canzoni in fila, senza interruzione.

0: diverso universo.
1: Questo è il marchio di fabbrica dei Pinguini Tattici Nucleari. Fare bene, farlo bene e soprattutto creare una hit che poi possa funzionare durante l'estate. Sono tutte un po' simili le canzoni dei Pinguini? Non è vero, non è vero, no, perché qualcuno me l'ha scritto su WhatsApp. Non è vero, cioè il dato di fatto è che c'è Riccardo che è sempre la stessa voce, quindi magari ti riconduce il pensiero su quella cosa lì. Però secondo me no, cioè ogni canzone è fine a se stessa. È chiaro che poi hanno qualcosina che riprendono in tutte le canzoni, ma da lì a dire che sono uguali non mi sembra proprio il caso. Però molto bella la nuova canzone Sorry, scusa lo siento, appunto i Pinguini Tattici Nucleari su Radio 3. Dopo che ne abbiamo ascoltate altre due, c'erano i Bon Jovi con Living on a Prayer e la nuova canzone di Sabrina Carpenter con House Tour. Facciamo un salto indietro di 16 anni? Sono tanti, però se mi date la mano saltate con me e ci arriviamo dritti dritti. Troviamo i Maroon 5, questa è Give a Little More.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
2: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
5: È tempo di fare affari. Da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino sono arrivate le settimane dei grandi affari. Fai il tuo business. Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Puma, Ford Kuga, Mustang Mach-E e i veicoli commerciali. Dal 26 maggio al 6 giugno, veicoli Ford chilometri zero in pronta consegna con forti ribassi o tasso leasing 0%. Passa da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino e trova il business giusto per te. Il credito è vietato se causa un eccessivo indebitamento.
6: Questa settimana alla Migros, 30% su tutti i formaggi da grigliare o rosolare in self-service. Scopri di più su migros.ch.
7: Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. Activefitness.ch. Prendila sportivamente.

in vacanza con me, con Giorgia. Guarda, io Giorgia vengo molto volentieri. Basta che paghi tu, che pensi tu a tutto. No, perché ogni volta devo smazzarmi queste cose, inventarmi vacanze su vacanze. E non è che sia troppo brava. Cioè sì, mi piace, però non sono troppo portato. Magari Giorgia è anche più brava di me. Poi, considerando l'invito, possiamo che non accettare. Tra l'altro questa canzone, non so se lo sapevate, ma non fu pubblicata come singolo principale, bensì con il tempo poi è diventato uno dei brani più amati dai fan, e per l'atmosfera, per tutto quello che riusciva a comunicare Giorgia, ed è come se lo fosse diventato. C'è la nuova canzone degli Another ora su Radio 3, si chiama I Like It.

0: Radio 3, delle suore.
1: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
2: Solo?
1: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
2: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
3: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
4: Otto Sport Outlet, con una scelta gigantesca di e-bike, mountain bike e biciclette per bambini. E in più un immenso assortimento di scarpe sport e outdoor di marca, abbigliamento e accessori da sport a prezzi imbattibili, consulenza e servizio compresi. Otto Sport Outlet in via Nosette 1, Riazzino.
5: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
7: Tende, lamelle, pergole, tutto su misura, tutto installato da professionisti. Bredo Bau Curvotecnica, il partner ticinese per la protezione solare da oltre 50 anni. Affidabile, competente, vicino a te. Scopri di più su bredobau-curvotecnica.ch.
8: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
9: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
10: Domenica 7 giugno partecipa a La Corsa della Speranza e unisciti a centinaia di cuori in movimento. Vi aspettiamo domenica 7 giugno dalle 11 in Piazza Grande a Locarno per un'edizione speciale tra ricordi, emozioni e passi di solidarietà. La speranza non si ferma, con il sostegno di Banca Stato.
0: Radio 3i, dove batte il cuore.

La meraviglia di questa canzone dei Simply Red. Qua siamo tornati al 1991, l'abbiamo fatto con Something Got Me Started. Questo è il giovedì pomeriggio di Radio 3i, dove ci sono io, sì, fino alle 18 ad accompagnarvi ancora, sì, per un 13 minuti. Poi arriverà la nostra redazione, vi racconterà quello che è successo nelle ultime ore in Svizzera, in Ticino e non solo. E poi alle 18, lo sapete, il punto informativo di Ticino News Sera. Un ragazzo sopra

0: fluidità in questo giovedì pomeriggio. Via una canzone, ne arriva subito un'altra. Ne abbiamo ascoltate tre: Tommaso Paradiso, Piove in discoteca, Riton, Nightcrawlers, che gli dà l'originale chiaramente a quella Friday, e poi gli Jamiroquai con Kennedy. Tra poco anche l'informazione.
1: Questa è Radio 3i, tele suona. Radio 3i. Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni steel con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropuritrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore steel. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
2: Ciao Carlo, già in giro?
3: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
2: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
3: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno. Leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare. Scoprite Renault Twingo E-Tech Electric. Piccola fuori, grande dentro. Corta 3,79 m, sedili indipendenti ribaltabili e scorrevoli. Renault Twingo E-Tech Electric. Ora con leasing 0%, manutenzione e assicurazione incluse. Venite a provarla in tutta la rete Renault Ticino. Renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
7: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
0: Sono le 15:59.
1: Ticino News.
8: Buon pomeriggio da Robert Kretschmar. Due PS, due Verdi e un MPS. Sarà così composta la lista dell'area progressista per il Consiglio di Stato per quanto riguarda le elezioni 2027. Si è riusciti quindi a trovare un accordo per una delle alleanze a sinistra più ampie della storia recente. Oggi Samuele Quadri ne ha parlato con il co-coordinatore del PS ticinese, Fabrizio Sirica.
9: Sarà una lista unitaria e pluralista, l'abbiamo definita, quindi l'unità la più ampia possibile che abbiamo cercato delle forze progressiste, valorizzando però le differenze. Abbiamo tre culture politiche differenti e queste sono un valore aggiunto. A me piace dire un po' come la biodiversità, con la differenza si può crescere ancora meglio.
10: Fate riferimento anche a diversi temi che poi sono andati in votazione, ed è lì che partite, insomma, lì siete uniti, volete farlo anche alle elezioni.
9: Esatto, l'elettore quando mi fermo al bar mi dice: ma perché la sinistra non sa andare insieme? E ha ragione, noi sulla 10% abbiamo avuto una grande vittoria, sul contrastare i tagli ai sussidi cassamalati o il taglio sui bambini che hanno bisogni particolari come la pedagogia speciale, siamo stati insieme e a palazzo e sul territorio nelle manifestazioni. E quindi per quale motivo non andare insieme? Sarebbero solo motivi un po' egoistici partitici, quando l'elettorato ci chiede unità, e l'unità quello che stiamo dandogli.
8: Restando nell'area politica di sinistra, il consigliere agli stati zurighese Daniel Josic ha deciso di lasciare il Partito Socialista, che ha recentemente, ricordiamo, deciso di non candidarlo alle elezioni federali del 27. In una conferenza stampa a Zurigo, il senatore ha annunciato che proseguirà la propria attività politica come indipendente. Secondo Josic, negli ultimi anni il PS ha progressivamente spostato il proprio baricentro più a sinistra, lasciando sempre meno spazio alle posizioni moderate. La Posta taglierà 60 impieghi nel settore informatico in Svizzera. Una procedura di consultazione prenderà il via a metà giugno, ha indicato l'impresa, confermando una notizia pubblicata oggi da Letomp. Non stiamo eliminando impieghi per trasferirli all'estero, ha assicurato la società, aggiungendo che la sede di Lisbona non sarà ampliata. Il sindacato Sindicom ha intanto assunto una posizione critica, chiedendo alla Posta di rivedere la sua strategia e ribadendo che le attività informatiche, fondamentali per il servizio pubblico e la sicurezza dei dati, devono rimanere in Svizzera. L'annuncio degli Stati Uniti di ieri riguardo nuovi dazi all'importazione non ha colto di sorpresa il presidente della Confederazione Guy Parmelin. Sapevamo che erano in corso indagini e ci aspettavamo una decisione, ha oggi affermato il ministro dell'economia. Dobbiamo mantenere la calma e proseguire i negoziati, dopotutto anche gli Stati Uniti cercano una soluzione vincolante, ha poi sostenuto. A una domanda sulle tempistiche di un'intesa, Parmelin è stato chiaro: se una cosa è certa è questa, tutto è incerto. Questo vale per i rapporti con gli Stati Uniti, non solo per la Confederazione, ma anche per tutti gli altri paesi.
11: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
12: L'infotraffico.
8: Complice la festività del Corpus Domini, la situazione sulle strade non è semplice. Partiamo dalla A2, ci sono code tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Poi per quanto riguarda il San Gottardo, al portale sud le colonne sono di 4 km, le attese di circa 40 minuti a partire da Quinto, ma la situazione è difficile soprattutto al portale nord, quindi verso il Ticino. Tra Hersfeld e il portale nord appunto della Galleria del San Gottardo ci sono code di 9 km. Con attese di circa 1 ora e 30 minuti. Come percorso alternativo si consiglia la A13 del San Bernardino. Non è però finita qua, vediamo altre due segnalazioni di via Swiss. La prima sempre sulla A2 tra Rivera e Lugano Nord c'è colonna, il traffico è congestionato e ci sono possibili ritardi fino a 15 minuti. Infine anche tra Stabio e la dogana del Gaggiolo c'è colonna, anche in questo caso sono possibili ritardi fino a 15 minuti.

In the Shadows sono i Rasmus su Radio 3. Questa è la terza ora insieme che passiamo in questo giovedì 4 di giugno. Per qualcuno giorno di festa, per qualcuno invece si lavora come il sottoscritto, quindi ci facciamo una compagnia reciproca. Ci state? Dai, vi regalo anche tre canzoni, una dopo l'altra. Vi farò ascoltare Calvin Harris, Charlie Puth, Shansi con Obsessed, anche i Man at Work con Who Can It Be Now, subito i BTS, si chiama Swim.

Che mito che è Charlie Puth, lui che ha iniziato a fare musica nello studio di casa sua, come magari avete iniziato in tanti all'ascolto, e con il proprio home studio ha creato delle hit incredibili e piano piano ha scalato quello che è la piramide musicale degli artisti, no? Che ti mette di fronte un sacco di esperienza, un sacco di qualità, e tu devi essere ancora più bravo a coltivare il tutto e riuscire ad arrivare allo stesso livello, a volte anche superarlo. Quindi con Charlie Puth c'erano anche Calvin Harris, Sean Sierra, Obsessed, a metà i Man at War con Who Can It Be Now e i BTS con Swim. Ora la nuova di Rama.

0: È tempo di fare affari. Da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino sono arrivate le settimane dei grandi affari. Fai il tuo business. Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Puma, Ford Kuga, Mustang Mach-E e i veicoli commerciali. Dal 26 maggio al 6 giugno, veicoli Ford chilometri zero in pronta consegna con forti ribassi o tasso leasing 0%. Passa da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino e trova il business giusto per te. Il credito è vietato se causa un eccessivo indebitamento.
1: Otto Sport Outlet, con una scelta gigantesca di e-bike, mountain bike e biciclette per bambini. E in più un immenso assortimento di scarpe sport e outdoor di marca, abbigliamento e accessori da sport a prezzi imbattibili, consulenza e servizio compresi. Otto Sport Outlet in via Nosette 1, Riazzino. Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
2: Tende, lamelle, pergole, tutto su misura, tutto installato da professionisti. Bredo Bau Curvotecnica, il partner ticinese per la protezione solare da oltre 50 anni. Affidabile, competente, vicino a te. Scopri di più su bredobau-curvotecnica.ch.
3: Nuovo spot Honda CRV Full Hybrid, vai!
4: Design audace, trazione integrale AVD e 960 km di autonomia, 8 anni di garanzia, premio 5.000 franchi e leasing 1,9%.
3: Allora?
4: Vado a comprarlo!
5: Nuovo CRV Full Hybrid, impossibile resistere! Un salotto con tetto panoramico, Honda Sensing 360 e un baule di oltre 1.700 litri. Scoprilo nei garage Honda, Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

Per tantissimi quest'oggi, la gente è partita proprio oggi, cioè non è partita ieri, ne ha approfittato, magari fino a ieri ha lavorato, non ha avuto la possibilità ed è partita oggi, ed è per questo che ci sono code tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia, e poi al portale sud le colonne sono di 4 km, qua presumo per tutti quelli che stanno rientrando a casa, e sì, traffico un po' congestionato da quelle parti. Vabbè, qualora ci fossero altre segnalazioni, comunque comunicatecele allo 079 449 9537. È un personaggio interessante, lui si chiama Shabuzi, ha fatto anche qualcosa insieme a David Guetta, noi ricordiamo principalmente questa perché è la più famosa di tutte e la più bella, A Bar Song Tipsy.

Questa è una coccola, una carezza che ha fatto abbassare decisamente il ritmo e ci ha fatto magari anche cantare con un po' di nostalgia. Ma noi nostalgia non ne vogliamo, quindi ritorniamo subito up. Anzi, Gotthard saranno a Bellinzona al Parco Urbano tra pochi giorni, il 6 di giugno. Quindi per tutti quelli interessati ci sta, nel senso, passare da quelle parti e guardarsi un concerto di gente che la musica la sa fare come si deve e poi un po' di musica di casa nostra non fa mai male. Le 16:35, in parte mi state raccontando un po' che cosa state facendo in questo giovedì pomeriggio. Mi fa molto piacere che mi rendiate partecipe e soprattutto che mi date la possibilità di entrare nelle vostre case, nelle vostre automobili e di farvi compagnia, no? Lo so che tu vuoi stare da solo, preferisci stare da solo, però hai la compagnia della radio. Beh, ci sta. Allora alza il volume. Ci sono Benji e Fede.

0: E questo è il suono del piacere di guidare. Con i modelli BMW completamente elettrici potrete godervi un piacere di guidare senza limiti, senza alcuna spesa per la benzina. Effettuate ora un giro di prova presso il vostro partner BMW.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
3: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
4: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
5: Centro Serramenti Ticino.
4: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
6: Entra nel mondo Lexus. Fino al 30 giugno, vantaggi fino a 10.000 franchi, premio ripresa fino a 3.000 e tasso leasing dello 0,9%. Scopri i modelli ibridi plug-in ed elettrici dal tuo concessionario Lexus del Luganese. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
7: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
8: Questo è il suono dei normali jackpot. E questo è il suono del super jackpot di Euro Millions. Venerdì nel Super Jackpot ci sono in palio 120 milioni. Gioca ora a Euro Millions e

Lessons in Love, il Level 42, la canzone più famosa per la band, dai, diciamolo, fuori dai denti. Tra l'altro raggiunse la prima posizione anche qua in Svizzera, quindi anche dalle nostre parti è stata riconosciuta come una grande canzone degli anni 80, poi con il basso di Mark King che andava a definire un po' quel sound caratteristico, o come dice qualcun altro, caratteristico. C'è anche Calcutta nel nostro giovedì insieme. Questo è Sorriso.

Summer Funk. Bella questa, Radio 3 con Gabbani, questa è la sua nuova canzone che noi abbiamo scelto perché comunque te la devi gustare, no? Ma perché quelle estive devono per forza arrivare, per forza. C'è JP Cooper ora con un disco del 2017. Tra poco concludiamo anche la terza ora insieme di questo giovedì pomeriggio. Si chiama She's On My Mind.

0: Questa è Radio 3, Radio 3. Telesuona. È alla fine che arriva il meglio? No, da IKEA arriva adesso. Scopri le nostre fantastiche novità, da soluzioni intelligenti a design che catturano e ispirano. Vieni e trova il tuo nuovo pezzo preferito, ora da IKEA.
1: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento. È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
2: Solo?
1: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
2: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
3: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
4: Questa settimana alla Migros 33% su tutto l'assortimento Blevita a partire da 3 pezzi. Scopri di più su migros.ch.
5: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
6: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
0: Avete sentito? La Volkswagen Polo è la risposta a tutte le vostre esigenze quotidiane. Approfittate subito di uno sconto di 6.000 franchi su tutti i modelli Polo da Amag. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
7: Volkswagen.
8: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
9: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
10: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
11: Le 17 in punto.
12: Questo appuntamento è offerto da Amag, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
13: L'infotraffico.
11: Per quanto riguarda la viabilità, scendiamo in strada e lo facciamo facendovi sapere che ci sono disagi tra il Gottardo, praticamente sulla A2 tra Amsteg e il portale nord della galleria. Ci sono code di 5 km in direzione del Ticino con attese di circa 50 minuti. Al portale sud le colonne sono di 4 km e le attese di circa 40 minuti a partire da Quinto. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria.
13: Previsioni del tempo.
11: Il tempo fino a stasera in tutta la Svizzera: ci sarà nuvolosità estesa con solo brevi schiarite nel corso del pomeriggio, estensione delle precipitazioni dalla Svizzera romanda anche alle altre regioni. Al sud ci saranno dei temporali. Per domani, venerdì, al sud abbastanza soleggiato, in serata nuovi rovesci, al nord al mattino ancora nuvoloso con qualche rovescio residuo nelle zone di montagna. Con il passare delle ore poi si svilupperà un po', si svilupperanno le ampie schiarite. Temperature al sud tra 13 e 25 gradi, al nord fra 10 e 20.

0: 1973, il titolo della canzone di James Blunt, che però è del 2007. Senti che bell'accompagnamento che ci crea. Entrati ufficialmente in quello che è l'ultima ora di questo giovedì, un po' di festa e un po' no per qualcuno. In ogni caso noi ci siamo con la nostra musica e ora con Tre in fila.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Ne avete ascoltate tre in fila, non vi ho interrotto l'ascolto. Bello, eh? Bastille, Pompei, questo disco del 2013. Anche Whitney Houston e la sua I Wanna Dance With Somebody. E poi la nuova di Night, era intitolata Forte. Devo salutare un po' di amici, devo salutare Lucio e Romina, che in questo momento sono in auto. Grazie per il messaggio, un abbraccione. E poi anche la Care, che dice: per la prima volta andando verso sud si viaggia, verso nord traffico molto intenso.

0: suona. Questa è Radio 3i. Tutto pronto per la prossima vacanza? Prima di partire, assicurati che il tuo veicolo sia in perfette condizioni con il check vacanze. Prenota subito il tuo appuntamento online oppure in showroom. Tognetti Auto, il tuo partner di servizio Volkswagen Veicoli Commerciali a Gordola.
1: Volkswagen Veicoli Commerciali. È alla fine che arriva il meglio? No, da IKEA arriva adesso. Scopri le nostre fantastiche novità, da soluzioni intelligenti a design che catturano e ispirano. Vieni e trova il tuo nuovo pezzo preferito, ora da IKEA.
2: Questa settimana alla Migros 30% su tutti i formaggi da grigliare o rosolare in self-service. Scopri di più su migros.ch.
3: Piccadilly presenta Storie on the Road.
4: Uff, mi porti sempre nei soliti posti. Ma cambiare? No, eh?
3: Tipo?
4: Non so, provare qualcosa di nuovo.
3: Ta-da! Eccoci al Piccadilly di Balerna Roncaglia.
4: Amore, sai sempre come sorprendermi.
5: Amore a prima vista con la nuova stazione Piccadilly. Nuovo bar, nuovo mini market, con la qualità di sempre. Via Passeggiata 28, zona Penza. Piccadilly, la tua sosta on the road.
6: Entra nel mondo Lexus. Fino al 30 giugno, vantaggi fino a 10.000 franchi, premio ripresa fino a 3.000 e tasso leasing dello 0,9%. Scopri i modelli ibridi, plug-in ed elettrici dal tuo concessionario Lexus del Luganese. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
7: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
8: Centro Serramenti Ticino.
7: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
9: In bicicletta i più pensano di guidare meglio della media. Lo stesso pensano gli automobilisti. Illusione del controllo è sentirsi sicuri e ridurre l'attenzione. Proprio così succedono gli incidenti. Quindi presta attenzione, anche se conosci bene la strada. Scopri di più sull'illusione del controllo su ilgiocodellatuavita.ch.
10: Questo è il suono dei normali jackpot. E questo è il suono del super jackpot di Euro Millions. Venerdì nel Super Jackpot ci sono in palio 120 milioni. Gioca ora a Euro Millions e...
11: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
12: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
13: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
14: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un solo

0: Yes, il disco è quello di Mark Ronson e Bruno Mars, questo ti fa ballare, era Uptown Funk su Radio 3, canzone che secondo me è pazzesca e condivide qualcosa di già sentito magari negli anni 80, un po' di funk. Figo. Siamo a metà dell'ultima ora insieme di questa giornata un po' particolare, perché qualcuno l'ha dedicata alla partenza, l'ha dedicata magari al rientro, e quindi sulle strade c'è un po' di traffico, me lo segnalate anche voi su WhatsApp. I tratti interessati sono principalmente verso il Gottardo, a rientrare e a uscire, in poche parole. Una nuova canzone, quella di George Merck, ora su 3. Lui è stato nei nostri studi, è stato qui a trovarci qualche giorno fa, e questa è la sua nuova canzone, quella intitolata 6 l'estate.
1: Capirai.

cosa facevate quando uscivo questa canzone? Lavoravate? Eravate ancora piccoli piccoli e quindi immaginavate una vita differente da quella che fate? Non lo so, raccontatemelo dai se avete voglia. Intanto Scalpita per partire a cantare, si chiama Raul Malo.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i.
1: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
2: Amag Ticino presenta...
3: Che bonus! E che promozioni!
4: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
2: E a un tratto...
3: Che amore di affari!
2: Andiamo?
3: Adesso o mai più!
2: Non perderti, Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
5: Da Risparmio Casa, fino al 20 giugno.
6: Lavapavimenti aspirapolvere Necchi, 99 franchi. Detergente per lavapavimenti Necchi, 1 litro, 3 franchi e 99.
5: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
7: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
8: Già, l'affidabilità giapponese non si batte.
7: E con l'ibrido risparmio assoluto. In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
8: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più. Nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
9: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
0: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

Queste sono le emozioni che restano, soprattutto nella playlist musicale che abbiamo adattato per voi, per farvi godere questo giorno di vacanza oppure per accompagnarvi al lavoro se lavoricchiate, eh? Ci sta, era Sweet Child of Mine, Guns N' Roses nell'ultima parte appunto di oggi. Tra poco alle 18 partirà l'informazione, quindi se vi siete persi, se avete vissuto in una bolla per tutto il pomeriggio, tranquilli, ci pensiamo noi con la nostra redazione, vi forniamo tutte le informazioni necessarie per arrivare a sera. Intanto con noi arriva una grande DJ, ci mette il suo disco più famoso, è Peggy Gou, si chiama It Goes Like Na Na Na.

The Man, lui è Aloe Black, quello conosciutissimo per I Need a Dollar, che adesso non sto qui a cantarvi perché potrei rovinarvi la giornata, però ci siamo capiti. Questo è un altro disco che è arrivato l'anno successivo, mi pare. Ora su Radio 3 c'è Khalid, tra poco ci salutiamo.

Questo è il ritmo del pomeriggio con me, Luca Ventura, che vi saluta però perché siamo arrivati alla fine. Alla fine non però della nostra programmazione musicale, che continua 24 ore su 24. Tra poco Ticino News sera. Ciao!

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard Live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.

0: Amag Ticino presenta.
1: Che bonus! E che promozioni!
2: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
0: E a un tratto...
1: Che amore di affari!
3: Andiamo?
1: Adesso o mai più!
0: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
4: Summer Deal da Active Fitness. Mantieniti in forma con un allenamento fitness mirato. Con il nostro abbonamento estivo paghi solo 179 franchi per 3 mesi. Allenati in più di 120 centri in tutta la Svizzera. Active Fitness offre una gamma completa di prestazioni per il tuo allenamento. Forza, resistenza, corsi di gruppo, wellness e spazio bambini. Summer Deal con Active Fitness a soli 179 franchi. activefitness.ch. Prendila sportivamente.
5: Ticino News Sera.
6: Una lista unitaria e pluralista. Così scende in campo l'area progressista in vista delle elezioni 2027 al Consiglio di Stato. Della partita il PS, i Verdi e l'MPS. Correranno invece separati Partito Comunista e più donne. Una scelta questa condivisa quasi all'unanimità. Con l'MPS ci si profila più a sinistra con il rischio di scoraggiare molti elettori, sostiene il sindaco di Bellinzona, Mario Branda. Capitale della cultura, niente da fare per il Ticino. Ad essere selezionata è stata Arau. Ci sono però anche buone notizie per il cantone. Nel 2033, infatti, assicurano gli organizzatori, toccherà alla Svizzera italiana. Un incontro costruttivo per cercare soluzioni che vadano bene per tutti. Oggi la deputazione ticinese alle Camere federali ha incontrato le FFS. Abbiamo mostrato quali finanziamenti siano necessari in Ticino, ci ha detto il presidente della deputazione Bruno Storni. Come compensazioni per i tagli a FFS Cargo vorremmo un ulteriore sviluppo delle officine di Arbedo Castione. Le previsioni del tempo. Stasera e stanotte coperto con rovesci che potranno essere localmente intensi e a tratti temporaleschi. Domani al mattino sarà abbastanza soleggiato, nel corso della giornata ci sarà però lo sviluppo di cumuli e in serata e nella notte su sabato nuovi rovesci o temporali. A basse quote le temperature massime saranno sui 25 gradi. Buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati a Ticino News Sera in questo giovedì 4 giugno. Apriamo questa edizione, lo avete sentito dai nostri titoli di copertina, con l'alleanza a sinistra in vista delle elezioni cantonali dell'anno prossimo. La decisione è stata infatti presa durante il comitato cantonale del Partito Socialista di ieri. Per il Consiglio di Stato correranno quindi uniti PS, Verdi e MPS. Non mancano però scetticismi. I dettagli nel servizio di Samuele Quadri.
7: Sarà una lista unitaria e pluralista, l'abbiamo definita, quindi l'unità la più ampia possibile che abbiamo cercato delle forze progressiste, valorizzando però le differenze. Abbiamo 3 culture politiche differenti e queste sono un valore aggiunto. A me piace dire un po' come la biodiversità, con la differenza si può crescere ancora meglio.
8: Una lista unitaria e pluralista, così viene definita da Fabrizio Sirica, copresidente del Partito Socialista, la decisione maturata ieri al Comitato Cantonale del PS di raggruppare in una sola lista al Consiglio di Stato 3 forze politiche. Per le elezioni 2027 l'area progressista scenderà in campo con 2 socialisti, 2 verdi e un MPS. Una scelta che intende dare continuità alle visioni simili viste durante le votazioni.
7: L'elettore, quando mi fermo al bar, mi dice: ma perché la sinistra non sa andare insieme? E ha ragione, noi sulla 10% abbiamo avuto una grande vittoria, sul contrastare tagli ai sussidi cassamalati o il taglio sui bambini che hanno bisogni particolari come la pedagogia speciale, siamo stati insieme e a palazzo e sul territorio nelle manifestazioni. E quindi per quale motivo non andare insieme? Sarebbero solo motivi un po' egoistici partitici, quando l'elettorato ci chiede unità e l'unità quello che stiamo dandogli.
8: Una decisione che però lascia l'amaro in bocca a qualche personalità, tra cui Mario Branda, sindaco di Bellinzona.
9: Personalmente ho sollevato delle forti perplessità riguardo a questo orientamento. Il mio timore è che l'alleanza che adesso viene proposta, in particolare anche con l'MPS, ecco, profilerà ulteriormente il nostro partito a sinistra, E il mio timore è che in realtà questo poi scoraggi molti elettori che comunque votano socialista magari a farlo ancora anche in futuro.
8: Se non... Ed è proprio l'MPS la novità della forse più ampia lista mai vista a sinistra. Non solo unità ma anche opposizione, ci dice il deputato Pino Sergi.
3: Eravamo convinti che l'unità è uno degli elementi con cui la sinistra deve condurre la propria azione di fronte allo spostamento politico a destra, sia a livello politico che a livello sociale del quadro politico. Unità e però opposizione, cioè noi riteniamo che l'unità sia certo un passo, ma se collegata a una politica di opposizione della sinistra, la sinistra che tenta con tutte le forze, sia nelle istituzioni, dal Consiglio di Stato al Gran Consiglio, sia nella società, di costruire un'alternativa politica e sociale alla destra e all'estrema destra.
8: Come nel 2023 i Verdi saranno della partita, 2-2-1 dicevamo, la suddivisione delle candidature. Un atto di generosità, ci dice Fabrizio Sirica.
7: Il Partito Socialista aritmeticamente conterebbe 3 posti, ma come partito anche leader della sinistra a livello elettorale, io penso che abbiamo la responsabilità al massimo di fare funzionare questa unità, di fare funzionare questa visione, quindi se occorre essere generosi, andare incontro ai bisogni dei nostri partner, lo facciamo con piacere.
8: Partner i Verdi soddisfatti, Samantha Bourguin, co-coordinatrice dei Verdi.
10: Ma sì, in continuità con l'ultima legislatura avevamo 2 posti ciascuno più la società civile che oggi invece viene presa o viene rappresentata o verrà rappresentata dall'MPS. Quindi noi siamo contenti, ma credo che tutto l'elettorato ritenga giusto trovare rispecchiate tutte le sfaccettature e tutte le rivendicazioni della nostra area in una lista che potrà essere interessante come la nostra.
8: Nella squadra non presenti PC e più donne per visioni differenti. Si attendono ora le discussioni e le analisi prima della lista dei candidati. Certezze ad oggi l'uscente Marina Carobbio Guscetti per il PS e Matteo Pronzini per l'MPS.
7: L'obiettivo chiaro del Partito Socialista, e per quello che ci concerne abbiamo già dato un mandato in questa direzione, è quella di avere la lista più forte possibile.
10: Ma noi cercheremo di mettere in campo i giocatori migliori, non abbiamo ancora parlato di nomi.
3: La persona che più ci rappresenta, che ha anche ottenuto molti consensi personali, è sicuramente Matteo Pronzini, quindi noi formalizzeremo questa proposta, però diciamo che andiamo in questa direzione.
6: E noi con la prossima notizia restiamo nell'area politica di sinistra, andiamo però oltre Alpe. Questo perché il consigliere agli stati zurighese Daniel Josic ha deciso di lasciare il Partito Socialista, che aveva, ricordiamo, recentemente deciso di non candidarlo alle elezioni federali del 2027. In una conferenza stampa odierna a Zurigo, il senatore ha annunciato che proseguirà la propria attività politica come indipendente. Secondo Josic, negli ultimi anni il PS ha progressivamente spostato il proprio baricentro più a sinistra, lasciando sempre meno spazio alle posizioni moderate come la sua. Josic, ricordiamo, è stato criticato più volte dal partito per la sua opposizione su alcuni fronti. Gli è inoltre stato rinfacciato il tentativo di candidarsi alle elezioni del Consiglio federale nel 2023. Restiamo adesso a Berna perché diverse delegazioni dal Ticino si sono oggi recate nella città degli Orsi perché era appunto previsto oggi a mezzogiorno l'annuncio finale di quale città sarebbe diventata capitale svizzera della cultura 2030, un progetto importante di cui si parla da mesi. Purtroppo non c'è stato niente da fare per le due candidature ticinesi, a spuntarla è stata la città di Aarau. Federico Marino allora ha raccolto le reazioni a caldo da Lugano e da Bellinzona. Sentiamo.
11: Quale sarà la capitale svizzera 20 e 30?
12: Una domanda, quella cui si è data risposta oggi a Berna, che non ha riservato buone notizie per le candidature ticinesi di Bellinzona e del polo Lugano-Mendrisio-Locarno. La scelta della giuria, infatti, è ricaduta su Aarau. Il sindaco di Bellinzona, Mario Branda, e il vice sindaco di Lugano, Roberto Badaracco.
9: Sicuramente avremmo preferito vincere. Quando si partecipa a un concorso è quello che naturalmente si spera, cioè c'è parecchio lavoro dietro a questa partecipazione di Bellinzona. Vorrei comunque approfittare lo stesso per fare i complimenti ai colleghi e alla città di Aarau
13: Abbiamo lavorato tanti mesi per una candidatura che secondo noi fosse la più completa possibile, la migliore. Sapevamo comunque di essere forti, di avere le carte in regola. Sapevamo che Arau era la contendente principale e quindi fa un po' male.
12: D'altra parte però non sono mancati gli apprezzamenti della giuria per i due dossier ticinesi. Il comitato ha giustificato la sua decisione anche sulla base di altri fattori. Di nuovo Badaracco.
13: Prima di tutto c'è una questione regionale, ovviamente confederale. Il Ticino forse è sempre un pochettino visto come piccolino, come a parte, e volevano forse dare la priorità alla Svizzera tedesca questa volta. E poi c'è stato detto che Arau è comunque una città sconosciuta a livello svizzero, molto meno di altre città, Zurigo, Berna, Basilea e tanto altro, e quindi ha un potenziale di sviluppo culturale forse grande, ecco.
12: Il percorso però, assicurano dai due esecutivi, non andrà sprecato. Le sinergie create tra Lugano, Locarno e Mendrisio continueranno ad essere sviluppate fin da subito. Un passo importante per una cultura ticinese che deve aprire i suoi orizzonti, ci dice Badaracco. E anche a Bellinzona si è svolta una mappatura importante. Mario Branda.
9: Oggi magari uno sguardo un po' più distratto, un po' più superficiale fa pensare che magari a Bellinzona non succeda o non succeda molto. In realtà, ripeto, molto accade, molte persone sono coinvolte e questo lavoro, questa attività merita forse un'attenzione, una sottolineatura diversa. Questa partecipazione e il progetto che noi abbiamo presentato mirava proprio anche a questo. Questo lavoro, dal mio punto di vista, in ogni caso non andrà perso.
12: La notizia positiva della giornata è che, hanno assicurato gli organizzatori, nel 2033 la capitale svizzera della cultura si trasferirà nella Svizzera italiana. È ancora presto per fare previsioni sulle candidature, ma ci sono già alcuni temi sul tavolo.
9: Adesso è ancora un po' presto, dobbiamo prima metabolizzare questa decisione, però è chiaro, una volta capiti meglio quali sono stati i meccanismi anche di decisionali di questa giuria e i motivi che hanno indotto una scelta piuttosto che un'altra, probabilmente ripartiranno anche le nostre riflessioni.
13: Ovviamente dopo tutto quello che abbiamo fatto, il lavoro che è stato fatto in maniera encomiabile, credo che avere questa occasione e lasciarsela scappare sarebbe veramente dannoso, quindi sicuramente saremo della partita ancora. Ecco, forse un insegnamento per tutti è quello che avere più candidature ticinese non serve a nessuno, anzi può darsi che sia stato un altro fattore che ha fatto pensare o propendere per Arau. Credo che dobbiamo metterci a riflettere tutti, compreso Bellinzona, se non vogliamo nel 2033 fare una bellissima candidatura tutti assieme che rappresenti il Ticino, sarebbe un bel segnale.
6: E noi restiamo a Berna perché oggi, in un periodo caldo, vista la ristrutturazione di FFS Cargo, ma anche i tanti progetti ferroviari in corso anche in Ticino, ha avuto luogo l'atteso incontro tra la deputazione ticinese alle Camere federali e i vertici delle Ferrovie federali svizzere. Sono stati numerosi appunto i temi trattati, chiaramente con sguardo al Ticino. Il servizio.
14: Abbiamo parlato di diversi temi che interessano direttamente il nostro cantone, a partire dalla prossima apertura nel 27 del nuovo stabilimento a Castione. Abbiamo parlato dei posti di lavoro che ci saranno, abbiamo anche parlato degli investimenti, del progetto, del programma di investimenti che verrà pubblicato in consultazione fra qualche settimana a Ferrovia 2045, dove abbiamo delle precise richieste di investimenti per il Canton Ticino che finora non erano ancora state considerate, non erano nel messaggio, nel rapporto Weidmann. E poi abbiamo parlato anche della ristrutturazione FFS Cargo.
15: Questi diversi punti toccati durante l'incontro, definito costruttivo da ambo le parti, che ha avuto luogo oggi tra i vertici delle ferrovie e la deputazione ticinese alle Camere federali. Dal Ticino sono infatti state fatte delle richieste puntuali, a partire dalla situazione di FFS Cargo. Ancora, l'attuale presidente della deputazione, Bruno Storni.
14: Sulla questione dell'FFS Cargo abbiamo cercato comunque di capire esattamente quello che succede, di capire quanti posti di lavoro sono coinvolti. Ci hanno assicurato che sono 40, ma che non sono licenziamenti, ma che sono spostamenti, perché concentrano certe attività in altri settori. Compensazioni dirette noi le vedremo molto probabilmente volentieri in un aumento dei posti di lavoro alle officine, dove intanto sono previsti comunque 360 più 80 apprendisti, e vedremo se si riuscirà ad ottenere di più. È chiaro che l'FFS fanno un calcolo nazionale, hanno diversi stabilimenti di manutenzione che vengono in questi anni potenziati sia a Yverdon, a Olten, ed è una questione di equilibri e di necessità concrete. Noi speriamo che una volta che questo impianto, questo grande stabilimento sarà in esercizio, che ci sia anche lì uno sviluppo.
15: E poi è stato ribadito che l'officina di Chiasso non è toccata dalla riorganizzazione. Poi, per quanto riguarda gli investimenti in Ticino, la deputazione ha sottolineato l'importanza di avere interventi infrastrutturali nei prossimi anni per potenziare i trasporti, ad esempio nelle stazioni di Bellinzona, Lugano, Mendrisio o i ponti sul Ticino e la Verzasca. Ma come ha risposto FFS?
14: Sulla questione degli investimenti, adesso il Consiglio di Stato aveva comunque mandato una lettera con le precise richieste e ci hanno assicurato, noi avevamo già comunque avuto un incontro ieri mattina e lì ci hanno detto che i progetti ticinesi venivano analizzati e quindi penso che se sono solidi abbiamo delle buone probabilità che vengano poi inserite, probabilmente non saranno subito nel messaggio, che nel rapporto che verrà pubblicato prossimamente, ma faremo tutto il possibile affinché siano poi nel messaggio l'anno prossimo, quando si tratterà poi di votare il credito.
15: Da noi contattati anche l'FFS hanno confermato che l'incontro è stato trasparente e orientato a soluzioni che vadano bene per tutti. Abbiamo toccato diversi temi che riguardano la ferrovia e il Ticino e noi abbiamo ribadito che il Ticino è la regione dove le FFS sono cresciute maggiormente negli ultimi anni. Riguardo ai temi più caldi, è stato anche ad esempio chiesto al direttore di FFS Cargo Alexander Mum perché i macchinisti toccati dalla riorganizzazione non possano andare a lavorare nella FFS Cargo International, e la risposta è stata che ci sono troppi macchinisti anche lì e che quindi non c'è necessità. Gli sviluppi si vedranno, per intanto domani la deputazione incontrerà il governo ticinese e il comitato contro lo smantellamento di FFS Cargo.
6: Noi prima di salutarci andiamo su ticinonews.ch, dove possiamo leggere che la Posta Svizzera taglierà 60 impieghi nel settore informatico nel nostro paese. Una procedura di consultazione prenderà il via a metà giugno, ha indicato l'impresa confermando una notizia pubblicata oggi dal TOMP. Non stiamo eliminando impieghi per trasferirli all'estero, ha comunque assicurato la Posta, aggiungendo che la sede recentemente aperta a Lisbona non sarà ampliata. Questa era la nostra ultima notizia, vi ricordo che oggi alle 18.45 torna Vivi il tuo Ticino con una puntata dedicata ai 20 anni di Casa Vallemaggia. Una buona serata.
16: L'informazione continua su ticinonews.ch.

è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

vent'anni, sopra un vecchio materasso, tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la loggia ha detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: Tesoro, che fai?
2: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
1: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
2: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
1: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
2: Non vedo l'ora di partire!
1: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
3: Non è un caffè qualunque, è una specialità. Nasce la nuova miscela speciale di caffè Chicco d'Oro, oggi dedicata in esclusiva a Exa. Un gusto unico pensato per sorprendere gli amanti del caffè, da scoprire nei punti vendita Exa in Svizzera e nelle stazioni BP del Ticino con Shop. Scopri tutte le stazioni aderenti su exa-energy.ch. Exa e caffè Chicco d'Oro, quando il caffè è extra buono.
4: Il tuo giardino merita il meglio. Scegli Husqvarna. Solo da Brico trovi tante promozioni da non perdere. Tosa Erba LC 137 IT Kit a 429 franchi e idropulitrice PV 240 a 179 franchi. Qualità e affidabilità per ogni esigenza del tuo giardino. Ti aspettiamo in negozio su bricoshop.ch.
5: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa, da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano, Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
6: Due propulsioni, zero compromessi. Volkswagen Tiguan Plug-in Hybrid. Scopritela ora da Amag e approfittate di uno sconto di 10.500 franchi su tutte le varianti di equipaggiamento. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
7: Volkswagen. Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura, eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi, con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
1: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
2: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
3: Marino Bernasconi.
2: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
4: Piccadilly presenta Storie on the Road.
5: Uff, mi porti sempre nei soliti posti. Ma cambiare? No, eh?
4: Tipo?
5: Non so, provare qualcosa di nuovo.
4: Ta-da! Eccoci al Piccadilly di Balerna Roncaglia.
5: Amore, sai sempre come sorprendermi.
4: Amore a prima vista con la nuova stazione Piccadilly. Nuovo bar, nuovo mini market, con la qualità di sempre. Via Passeggiata 28, zona Pensa. Piccadilly, la tua sosta on the road.
6: Amag Ticino presenta...
7: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
6: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambia lavora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
8: Beato Vino. C'è un vino per ogni momento, persona e storia. Dalle vigne italiane al mondo, trovi qualità a prezzi per tutti. Assaggi, scopri, scegli e per condividere l'esperienza, degustazioni fino a 10 persone. Beato Vino. Ogni sorso racconta qualcosa. Ti aspettiamo in via Turconi 9, Mendrisio.
9: Uno di oggi, uno di ieri. Solo su Radio 3.

0: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
1: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
2: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
3: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
4: Solo?
3: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
4: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
5: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
6: Scopri in anteprima la nuovissima ID Polo completamente elettrica da Tognetti Auto. Giovedì 11 giugno a Gordola ti aspetta una serata speciale dedicata alla mobilità del futuro, con grigliata offerta per tutti i partecipanti. Registrati subito su www.tognetti.ch. Ti aspettiamo in via San Gottardo 139 a Gordola.
7: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
8: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
9: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
1: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare. Scoprite Renault Twingo E-Tech Electric. Piccola fuori, grande dentro. Corta 3,79 m, sedili indipendenti ribaltabili e scorrevoli. Renault Twingo E-Tech Electric. Ora con leasing 0%, manutenzione e assicurazione incluse. Venite a provarla in tutta la rete Renault Ticino. Renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: Ciao Carlo, già in giro?
5: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
4: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
5: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno, leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Domenica 7 giugno partecipa a La Corsa della Speranza e unisciti a centinaia di cuori in movimento. Vi aspettiamo domenica 7 giugno dalle 11 in Piazza Grande a Locarno per un'edizione speciale tra ricordi, emozioni e passi di solidarietà. La speranza non si ferma, con il sostegno di Banca Stato.
0: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona. Il classico che emoziona.

0: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com. 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
2: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
3: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
4: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
5: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
6: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un solo.

0: questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3. Avete sentito? La Volkswagen Polo è la risposta a tutte le vostre esigenze quotidiane. Approfittate subito di uno sconto di 6.000 franchi su tutti i modelli Polo da Amag. Prenotate oggi stesso un giro di prova dal vostro garage Amag o su amag.ch/VW.
1: Volkswagen. Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
2: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
5: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie.

0: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
1: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: Questa è Radio 3.
1: Telesuona.
2: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
3: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
4: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
5: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

0: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
1: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Uno di oggi, uno di ieri. Solo su Radio 3i.

0: Piccadilly presenta Storie on the road.
1: Uff, mi porti sempre nei soliti posti. Ma cambiare? No, eh?
0: Tipo?
1: Non so, provare qualcosa di nuovo.
0: Ta-da! Eccoci al Piccadilly di Balerna Roncaglia.
1: Amore, sai sempre come sorprendermi.
0: Amore a prima vista con la nuova stazione Piccadilly. Nuovo bar, nuovo mini market con la qualità di sempre. Via Passeggiata 28, zona Pensa. Piccadilly, la tua sosta on the road.
2: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento dal vostro partner Toyota.
5: Garage Bonfanti Mendrisio, insieme verso il futuro.
6: Uno di oggi, uno di ieri, solo su Radio 3.

Radio 3i. Telesuona.

stato l'unico fortunato a godere di un giovedì di pausa, oppure anche voi tranquillamente vi siete così guadagnati un giorno di relax? Beh, è importante, eh? Poi magari in realtà sono qui a fare il figaccione di turno e invece la maggior parte della gente addirittura fa il ponte, quindi insomma tira bello lungo per 4 giorni, meritati, bravi, bravi, bravi. Noi il ponte non lo facciamo, quindi cominciamo bene, torna proprio in questo venerdì 5 giugno 2026. Al microfono Maxi B per le prossime 2 ore, da mezzanotte alle 2, e poi anche domani, perché anche il sabato questa è l'unica trasmissione che di notte, insomma nelle ore piccole, va in onda con In Voce, ecco, chiamiamola così. Viaggeremo, ormai lo sapete come funziona, viaggeremo grazie alle notizie in giro, spargeremo il nostro sapere per il mondo e poi ci faremo accompagnare dalla grande musica. Le prime 3, eccole qua: Lady Gaga, Poker Face, un grande successo della sua discografia, poi The Blessed Madonna con Shades of Love, mi piace molto 2023, e poi Himani con Don't Be So Shy. Quindi già partiamo alla grande, cominciamo bene. Radio 3, Maxi B.

Notizia che per i cinefili come me non cinofili, a cinefili che è diverso, cinofili per i cani, cinefili per il cinema. Beh, colpisce e anche parecchio, perché parliamo di un artista che tra l'altro nasce come protagonista dei western all'italiana, quelli fatti bene, quelli di Sergio Aga. Mi sono subito innamorata di Toy Story 5 quando ho avuto la fortuna di vedere in anteprima alcune scene. Ho scritto la canzone appena tornata a casa dalla proiezione. E ci credo, perché se sei innamorata, ad esempio io amo Toy Story alla grande, anche il doppiaggio in italiano è meraviglioso, e quindi immagino che insomma arrivi già galvanizzato a casa e scrivi la canzone. In uscita quando? Oggi, venerdì, quindi rimanete lì in attesa. America Ventura Highway.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
1: no, in senso lato,
0: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Si chiama Introvabile, la nuova canzone di Bresh, che spesso e volentieri passiamo perché ha quel sound che piace tanto a noi di Radio 3. Siete appunto su questa radio e cominciamo bene la trasmissione che da mezzanotte alle 2 vi tiene compagnia e la voce narrante. Sono io, Maxi B, quindi anche domani e anche il sabato stessa cosa, poi si riparte da martedì fino a sabato, a parte quando ci sono le festività come ieri che siamo così andati in pausa. Magari state scegliendo ancora dove andare al mare, in vacanza. Io ad esempio quest'anno un po' di problemini per organizzarmi e allora ecco che sono arrivato adesso, insomma, a guardarmi in giro. Lo so, non bisognerebbe farlo perché prima fai, più risparmi, più hai scelta, lo so, però insomma così si fa. Molti magari vorrebbero andare ad Alberobello. Ci siete già andati ad Alberobello in Puglia? Io ci sono stato da piccolo due volte, dove ci sono i famosi trulli. Ecco, sentiamo un po' la storia di questi trulli. Anno 1600, sì, lo so, l'altro ieri, l'inghippo del Regno di Napoli. Il Regno di Napoli impone una tassa pesantissima su ogni nuova città costruita. Il conte di Conversano vuole fondare Alberobello, ma ha un piano: creare un intero villaggio senza pagare un solo centesimo al re. Oh, non vuole pagare. E allora che cosa fa? Il conte ordina di costruire solo a secco, senza cemento. Se arrivano gli ispettori del re per riscuotere le tasse, basta togliere una sola pietra dal tetto. In pochi minuti il trullo crolla, diventando un cumulo di pietre. Niente casa, niente tasse. Per quello che ha costruito i trulli. Allora, andate via gli ispettori, i contadini rimettevano in piedi il trullo in pochissime ore. Oggi è un patrimonio dell'UNESCO, unico al mondo, ma è nato così, grazie alla geniale capacità dei pugliesi di fare necessità virtù e fregare il fisco dell'epoca. E vabbè, oh! Ascolta, però geniale, bastava togliere una pietra, cadeva il tetto e di conseguenza crollava tutto quanto. Ora spero che non sia ancora così, che magari arriva un buon tempone, tira via la pietra giusta e cade un patrimonio dell'UNESCO. Però insomma, così poteva essere una buona storia per dire: ma sai che quasi quasi vado in Puglia, perché è comunque un posto bellissimo per le vacanze.

siete mai chiesto come certi vipponi che magari sponsorizzano i propri alcolici, sai che molti si buttano in questo mondo sicuramente redditizio, che poi comunque è anche molto stiloso, ecco, ma come fanno ogni volta che vanno alle presentazioni del loro marchio di vodka, di champagne, di spumante, tutto quello che è, fate voi, di rum, e sono sempre con sta bottiglia in mano e versa e bevi. Io mi sono sempre detto, ma che fegato hai? Ma non fegato, cioè coraggio di presentare il tuo marchio, a bere tutta quella roba tutte le sere, tutte le volte, ed essere sempre così lucidi da chiudere magari dei contratti anche durante le serate. Gira tutta la sera con la stessa bottiglia di champagne in mano, ma dentro non c'è champagne. Stiamo parlando di 50 Cent, che tra le varie cose, rappare, attore, fa anche tante cose commerciali, tra cui appunto una sua marca di champagne. All'interno non c'è champagne, ma c'è ginger ale. Infatti 50 Cent, quando è al tavolo VIP, fa stappare le bottiglie dei suoi marchi di alcolici, fa bere agli ospiti fino all'ultima goccia, poi un membro del suo staff porta via la bottiglia vuota, la riempie di ginger ale e gliela mette in mano, e lui fa tutta la sera a girare, a fare un po' il figo, ma in realtà no. Per il resto della notte alza il calice, fa le foto, brinda al suo stesso prodotto, sembra il padrone della serata, in realtà non tocca alcol da anni. L'ha scritto lui, nero su bianco, nel libro Hustle Hander, Hustler Smarter, dove dice: io faccio bere agli altri, io bevo gazzosa, così sono tranquillo. Guarda che c'è veramente del marketing anche in questa cosa, riuscire a rimanere lucidi quando gli altri magari perdono un po' i punti di riferimento e tu tac, chiudi alla grande un bel contratto. Bravo 50 Cent.

siamo già al termine della prima ora di Cominciamo Bene, volata in un attimo tra una curiosità e l'altra, soprattutto ho notato legato a quelli che sono i personaggi della musica, insomma dell'intrattenimento. Abbiamo un'altra ora da passare insieme qui a Cominciamo Bene, allora buttiamoci subito nella musica, perché dopo Sangue al cuore dei Nomadi chiudiamo questa ora con Paul McCartney, bellissima, dal 1973. Poi seconda ora.

L'entusiasmo che gravita attorno al comandante è sempre incredibile, soprattutto qua nel Canton Ticino. Adesso sta andando, sto pensando a te, stava andando, e chi ha scritto Rimini, meraviglia ancora negli occhi, grande live, qualcuno parla di Ferrara, insomma è in giro per gli stadi, per i palchi, e quindi giustamente la gente ha i ricordi freschi. Io devo dire che sono un po' di anni che salto Vasco, una volta perché suono io, una volta perché siamo via, non riesco mai a intercettare le date, però mi manca. Sì, l'ultimo è stato a San Siro un po' di anni fa, ne ho visti tanti, però ecco, effettivamente mi dico sempre prima che smetta, perché sì, va bene, sembra immortale ma non lo è, e quindi insomma da tenere a conto di riuscire a rivederlo almeno nei prossimi momenti. So che sta organizzando il più grande evento mai visto, vorrebbe battere il record dei record di affluenza, quindi superare già un record che prima era suo, ora è di ultimo, e poi vorrebbe fare ancora suo. Magari potrei andare lì. Non lo vedi, però ci sei lì e partecipi. Memories, proprio come le vostre memorie, no? Trattando dei live di Vasco. Però loro sono i Maroon 5, cominciamo bene.

0: some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Questa qui, ve lo dico, è un segreto proprio per gli speaker radiofonici. Si chiama Lost Frequencies, Are You With Me? Ed è una canzone che dura pochissimo, 2:15. Quindi viene tenuta a mente, a memoria, insieme ad altre magari di James Brown e altri artisti che facevano canzoni corte, quando hai poco tempo. Magari hai delle cose da dire, ma vuoi mettere comunque una canzone. Ecco questa, 2 minutini, e ti sei giocato una bellissima canzone. Non lo so, se magari uno è un aspirante speaker, ricordi che ci sono anche questi trucchettini, come una volta, adesso non più, ma una volta c'era il disco bagno, cioè il disco VC, quello lungo, 7-8 minuti, sai, Pink Floyd con gli assoloni bellissimi, e tu avevi il tempo di andare al bagno, perché se no, insomma, non si può fare quando sei in diretta. Però adesso tra una cosina e l'altra ci siamo un po' aggiustati da quel punto di vista. Poi, notizia che mi arriva da più persone, visto che giro parecchio, magari così parlo anche con dei venditori, persone che lavorano anche in supermercati, ci si scambia un po' di chiacchiere, e in tanti mi stanno dicendo che, visto che l'album Panini ha una sezione proprio dedicata alla Coca-Cola, ci sono delle figurine proprio dedicate a quello e che trovate solo comprando quello, dice, stanno sparendo le etichette come non ci fosse un domani, cioè non comprano il prodotto, si strappano via l'etichetta perché è lì che si trova la figurina e se lo portano via, insomma non sanno più che cosa fare, ecco, perché la figurina si trova all'interno dell'etichetta, tu la sfili e te la porti via. Ieri così parlavo prima con una persona, poi sono andato in un altro posto, mi ha detto la stessa cosa, ho detto ma guarda te sta febbre delle figurine che pensavo passata, e invece comunque rimane forte sia nei più piccoli che negli adulti, porta anche a fare questi gesti, insomma, bah, un po' così.

c'è Antonio che mi chiede un po' di consigli su cosa guardare in questi giorni alla TV, visto che sa il mio piacere di guardare serie TV e film. Ma allora, è uscita talmente tanta roba che potrei veramente star qui tre ore e non voglio. Però una cosa che mi ha colpito, visto che stanno arrivando i mondiali, magari ti piace come mi hai scritto, lo sport, sicuramente Brasil 70, che racconta le gesta del Brasile a Mexico 70, il mondiale vinto proprio dal Brasile in finale con l'Italia 4-1, e racconta un po' in 6 puntate la vicissitudine di questa squadra che aveva in sé il grande Orei, cioè Pelé, aveva grandissimi giocatori eppure tante paure dentro la squadra. Erano giovani, portavano con sé un bagaglio non facile, e questo viene raccontato, e anche ovviamente le loro gesta sportive. Al centro c'è Pelé, ma si raccontano anche gli altri calciatori che sono stati dei grandi, considerata da molti la squadra più forte di sempre. Quindi Brasil 70, Antonio, e lo dico anche agli altri, potrebbe essere una bella visione, leggera, 6 puntate, non è lungo, ci sta. Poi invece, se vi piacciono i film d'animazione, sicuramente Zero Calcare si è superato, secondo me ha dato prova di essere veramente eccezionale anche nella scrittura, non solo del disegno. Il nuovo Due Spicci, un po' più lungo del solito, prima erano 6 puntate, ora sono 8, qui si intrecciano due storie, c'è sempre della denuncia sociale, c'è sempre dell'ironia. Beh, bello, bello, Due Spicci, Zero Calcare ci sta. Ma soprattutto è uscito, questa volta su Netflix credo, un documentario su, anzi non è un documentario, è uno speciale su Eddie Murphy, ve lo ricordate? Quello di Beverly Hills Cop e tanti altri, Professore Matto, bellissimo speciale dove ovviamente sono invitati un sacco di colleghi, di cantanti a parlare bene di lui. E una cosa che salta fuori in questo speciale è che lui è stato un apripista, un po' come io parlo soprattutto per gli artisti neri, apripista nel senso che ha fatto cose che prima non erano concesse alle persone di colore, ai neri, e viene sempre associato a Michael Jackson e Prince. E poi mi cade l'occhio su un gesto che ha fatto Prince che non conoscevo, molto bella. Nel 1992 Spike Lee, altro regista nero, e Denzel Washington, non ha bisogno di presentazioni, finirono i fondi per il film Malcolm X, magari qualcuno di voi l'ha già visto, dove tra l'altro Denzel Washington recita proprio la parte di Malcolm X in modo esemplare, e rischiarono di non completare il film. Beh, fu proprio allora che Prince, ecco qui il collegamento, intervenne pagando personalmente tutto quello che mancava, e si parla di milioni. Ma il bello di tutto questo è che lui credeva talmente tanto nel messaggio di Malcolm X e voleva che fosse diffuso in tutto il mondo tramite un bel film, che non chiese nulla in cambio. Niente, regalò questi soldi solamente per amore dell'arte. Bravo Prince!

Planet Funk, Feel Everything, musica nuova per i Planet Funk, era ora, perché loro mi sono sempre piaciuti, hanno un ritmo incalzante ma che però vedi va bene anche a questi orari e ci sta alla grande. Noi siamo davvero quasi al termine, ho ancora un trio così mica male, poi c'è il doppio regalo musicale, poi i saluti, ma volevo così invitarvi, visto che sono gli ultimi biglietti disponibili, alla serata del 19 giugno venerdì in vetta al Monte Generoso, per prendere i vostri biglietti con la risalita del trenino, poi c'è il risotto, c'è bellissima vista ovviamente perché siamo proprio in vetta, poi c'è il tramonto, insomma mica male, vi accolgono con una bella entrata di bollicine. Beh, il 19 di giugno Maxi B anni 80 e 90, e sicuramente il prossimo pezzo andrà ad inserirsi nella scaletta. Beh, vi invito www.montegeneroso.ch, sotto eventi lo cercate sotto gli eventi, ce ne sono parecchi ma c'è anche visibile il mio, e lì insomma vi potete iscrivere. Questa è una di quelle canzoni che vedo ogni volta che la metto, la gente se la balla, se la canta perché piace. Enica Mose qui su Radio 3.

Siamo arrivati, come succede ormai tutte le volte, si parla, si chiacchiera, si discute, ma a un certo punto si arriva al doppio regalo musicale. Questa volta ci sono Nina Zilli, Per Sempre, del 2012, ed Elisa, Broken. Questa volta avete visto? Ho trovato due artiste donne italiane che insieme, era facile, dai, stanno, devo dire, alla grande.